0: ci vicino al cuore.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2007,

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

Da lontano hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2007,

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

andare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: 5 e 59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
1: stelle. 29 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, un miglioramento dopo qualche tensione che c'è stata nell'ambiente di lavoro. Ricordo che Saturno nel segno porta anche decisioni drastiche. Se qualcosa pesa, non è più fruttuoso, potresti pensare di vendere, tagliare. Serve pazienza. Le stelle favoriscono però gli affetti. Toro, mercoledì e giovedì possono portare nervosismo e discussioni. Attenzione a parole e provocazioni, soprattutto nell'ambito del lavoro. Lo dico in anticipo, meglio evitare reazioni impulsive e lasciare scorrere alcune situazioni. Per i gemelli, giornate favorevoli per parlare di sentimenti, chiarire ciò che si prova. Le coppie possono recuperare armonia, i single hanno nuove opportunità. E poi questo lavoro, favorito da Saturno e Giove, parla di creatività, cambiamenti, occasioni. Cancro, superata una fase pesante, torna maggiore serenità. In realtà sono pensierosi tutti quelli che tra maggio e giugno hanno cambiato gruppo, ruolo, progetti. Possibili recuperi nei legami, ma ci vogliono nuove motivazioni per portare avanti progetti personali. Il Leone ha un periodo molto molto interessante, anche se c'è qualcuno che vuole fermarti. Se hai una questione da risolvere, probabilmente non riguarda il 2026, ma qualcosa che è nato negli anni passati. Comunque, la sicurezza nelle proprie capacità può portare successo. Il cielo è favorevole agli incontri. Vergine, momento di cambiamenti, di liberazione da situazioni che non funzionavano più. Chissà che tra fine giugno e inizi di luglio tu non abbia già detto stop a qualcosa di poco redditizio. In realtà, chi lavora per un'azienda ha notato che sono stati commessi degli errori e questo può influire sul futuro. Insomma, vuoi delle garanzie che riguardino stipendi, contratti? Venere favorisce l'attrazione fisica, nuovi incontri. La bilancia è migliore rispetto ai giorni precedenti. Dopo alcune difficoltà vissute soprattutto nei primi sei mesi del 2026, si ritrova energia e fiducia. E poi questo Giove apre prospettive buone per il futuro. L'amore sarà ancora più favorito ad agosto, anzi lancio un messaggio. Se siete single, datevi da fare perché agosto è il mese degli incontri. Scorpione, periodo un po' delicato per il lavoro, per gli accordi. Questo Giove storto non è che ha il potere di buttare all'aria tutto, però lo sai, certe sicurezze non ci sono più e addirittura, come spiegavo di recente, c'è anche chi dovrà battere i pugni sul tavolo, farsi sentire se non ha ricevuto soldi, se non ha ricevuto conferme. Evita scontri in amore. Sagittario, il lavoro è al centro dell'attenzione, soprattutto per chi vuole realizzare qualcosa di utile o significativo. Come al solito, non ti fermi mai e le idee adesso possono diventare importanti. In amore restano alcune incertezze, ma agosto porta stabilità. Capricorno, le occasioni del periodo vanno colte senza rimandare troppo. Alcune regole del gioco stanno cambiando. Giove e Saturno sono in aspetto nervoso, quindi c'è chi insidia la tua posizione, chi vuole farti cadere. Non ci riuscirà, però capisco che tu sia un po' ansioso. Giornate favorevoli per dedicarsi all'amore e rafforzare i rapporti. Acquario, qualche tensione può nascere da situazioni poco chiare, accordi da valutare con attenzione. Prima di firmare, decidere, spendere, controlla bene ogni dettaglio. In amore il clima può migliorare gradualmente. Pesci, le tensioni recenti nelle coppie devono essere chiarite. Comunque, dal prossimo weekend si ragiona, Venere a breve non sarà più opposta. Grazie a condizioni migliori avrai modo anche di capire bene cosa fare nell'ambito del lavoro. Agosto porta possibilità e riflessioni importanti che riguardano la tua vita in genere. Ti abbraccio forte forte, a domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Le prevendite sono aperte.
0: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
6: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
7: Come vuoi.
6: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
8: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
9: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
10: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
11: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
12: Acquista i biglietti.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
19: I partner di questo programma sono
20: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
21: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
22: We serve.
23: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo, a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
24: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
25: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
26: Parcheggio custodito e gratuito.
27: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
28: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
29: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

Io come sognavo, come non ci credevo, ma un brivido al cuore diceva che non era un pensiero. Certo.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Spot.
3: Nuova Sicilia Auto presenta.
4: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
2: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
5: Torni sempre al tuo paese!
3: Nuova Sicilia Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
6: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
7: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
6: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
7: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Spot.
4: Cuore matto sta arrivando.
3: A Terrasini, cuore matto.
5: Un cuore matto.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1982.

Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1998.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
4: E batti tu animale, batte come
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Tutta l'estate insieme a te, Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2022.

0: di te, di te.
1: Radio Latte Miele.

0: 8 e 1.
1: Eccoci qua, ci siamo anche oggi che è mercoledì 29 luglio. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. C'è Paolo Fox, poi torniamo.
2: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte, latte
3: stelle. 29 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, un miglioramento dopo qualche tensione che c'è stata nell'ambiente di lavoro. Ricordo che Saturno nel segno porta anche decisioni drastiche. Se qualcosa pesa, non è più fruttuoso, potresti pensare di vendere, tagliare. Serve pazienza. Le stelle favoriscono però gli affetti. Toro, mercoledì e giovedì possono portare nervosismo e discussioni. Attenzione a parole e provocazioni, soprattutto nell'ambito del lavoro. Lo dico in anticipo, meglio evitare reazioni impulsive e lasciare scorrere alcune situazioni. Per i gemelli, giornate favorevoli per parlare di sentimenti, chiarire ciò che si prova. Le coppie possono recuperare armonia, i single hanno nuove opportunità. E poi questo lavoro, favorito da Saturno e Giove, parla di creatività, cambiamenti, occasioni. Cancro, superata una fase pesante, torna maggiore serenità. In realtà sono pensierosi tutti quelli che tra maggio e giugno hanno cambiato gruppo, ruolo, progetti, possibili recuperi nei legami, ma ci vogliono nuove motivazioni per portare avanti progetti personali. Il Leone ha un periodo molto molto interessante, anche se c'è qualcuno che vuole fermarti. Se hai una questione da risolvere, probabilmente non riguarda il 2026, ma qualcosa che è nato negli anni passati. Comunque, la sicurezza nelle proprie capacità può portare successo. Il cielo è favorevole agli incontri. Vergine, momento di cambiamenti, di liberazione da situazioni che non funzionavano più. Chissà che tra fine giugno e inizi di luglio tu non abbia già detto stop a qualcosa di poco redditizio. In realtà, chi lavora per un'azienda ha notato che sono stati commessi degli errori e questo può influire sul futuro. Insomma, vuoi delle garanzie che riguardino stipendi, contratti? Venere favorisce l'attrazione fisica, nuovi incontri. La bilancia è migliore rispetto ai giorni precedenti. Dopo alcune difficoltà vissute soprattutto nei primi sei mesi del 2026 si ritrova energia e fiducia. E poi questo Giove apre prospettive buone per il futuro. L'amore sarà ancora più favorito ad agosto, anzi lancio un messaggio. Se siete single, datevi da fare perché agosto è il mese degli incontri. Scorpione, periodo un po' delicato per il lavoro, per gli accordi. Questo Giove storto non è che ha il potere di buttare all'aria tutto, però lo sai, certe sicurezze non ci sono più e addirittura, come spiegavo di recente, c'è anche chi dovrà battere i pugni sul tavolo, farsi sentire se non ha ricevuto soldi, se non ha ricevuto conferme. Evita scontri in amore. Sagittario, il lavoro è al centro dell'attenzione soprattutto per chi vuole realizzare qualcosa di utile o significativo. Come al solito non ti fermi mai e le idee adesso possono diventare importanti. In amore restano alcune incertezze, ma agosto porta stabilità. Capricorno, le occasioni del periodo vanno colte senza rimandare troppo. Alcune regole del gioco stanno cambiando. Giove e Saturno sono in aspetto nervoso, quindi c'è chi insidia la tua posizione, chi vuole farti cadere. Non ci riuscirà, però capisco che tu sia un po' ansioso. Giornate favorevoli per dedicarsi all'amore e rafforzare i rapporti. Acquario, qualche tensione può nascere da situazioni poco chiare, accordi da valutare con attenzione. Prima di firmare, decidere, spendere, controlla bene ogni dettaglio. In amore il clima può migliorare gradualmente. Pesci, le tensioni recenti nelle coppie devono essere chiarite. Comunque, dal prossimo weekend si ragiona, Venere a breve non sarà più opposta. Grazie a condizioni migliori avrai modo anche di capire bene cosa fare nell'ambito del lavoro. Agosto porta possibilità e riflessioni importanti che riguardano la tua vita in genere. Ti abbraccio forte forte, a domani!
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app o

0: Buon vento, Giovanotti e Alfa, partiamo così in questa mattinata, in questo mercoledì 29 luglio. Molte notizie, partiamo dall'arrivo della quarta ondata di calore sul nostro paese, escalation termica, così ne parlano i meteorologi, fino a 41 gradi centigradi. Vi ricordo sempre che quando c'è la previsione delle temperature stiamo parlando di previsioni all'ombra e in zona ventilata, quindi saranno molto più alte in realtà le temperature, quasi 10 gradi oltre la media. Vedremo tra poco le città dove si rischiano nuovi record di calore. Quello che spaventa soprattutto è che soprattutto nella fine settimana le temperature notturne non scenderanno, rimarranno intorno ai 28, 29, 30 gradi, davvero una situazione quasi mai vissuta nel nostro paese. Poi il ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale, grandi polemiche, dicono è il circolino romano, il circolino dell'Agnene. L'Agnene è un circolo appunto di canottaggio molto prestigioso a Roma. Fino a poco tempo fa credo che solo gli uomini potessero entrare, sapete, quelle cose veramente arcaiche, ma che è frequentato molto bene da chi a Roma può spendere anche molti soldi. E Malagò e Mancini erano già amici e quindi dicono alla fine ha vinto anche in questo caso l'amichettismo.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
2: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremo aver bisogno.
3: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
1: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
4: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. Involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi: Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
5: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
4: Il favorito è Gianfranco Zola.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo.

Le ragazze, eccoli qua insieme, Clara e San Giovanni qui su Latte Miele. Allora, ieri c'è stato un terremoto molto forte in Giappone, ne abbiamo parlato proprio anche qui perché è successo intorno alle 9.27 del mattino, in Italia erano le 16.27 invece in Giappone. Sapete che anche quando ci sono magnitudo alte, come quella di ieri 7.1, tendenzialmente il Giappone regge bene. Questa volta no, è successo che sono crollati diversi edifici, ci sono almeno 13 persone che hanno perso la vita, ma il numero di dispersi è imprecisato, non sono neanche riusciti ancora a contarli, perché ci sono stati crolli che tendenzialmente non avvengono mai nel paese. L'epicentro è stato localizzato a circa 20 km a sud della città di Kumamoto, a una profondità di circa 10 km, ed è questo che ha fatto la differenza, perché il terremoto era abbastanza in superficie e ha fatto crollare diversi edifici.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, disco latimane di questa settimana. Allora, vi dicevo, Roberto Mancini è ufficialmente il nuovo o l'ex commissario tecnico della nazionale. Tra l'altro ci sono, sapete, le polemiche che vi dicevo prima, perché Managò, che è il capo della FIGC, che è il capo del calcio italiano, e Mancini sono amici da molti anni, frequentano uno stesso circolo che si chiama Niene, vi dicevo, che è un circolo molto prestigioso della capitale, quindi c'è un po' di ironia, è come se avesse vinto il circolo Roma Nord per la nazionale. Vedremo quello che accadrà. Tra l'altro Mancini si gioca tutta la sua carriera, no? Perché aveva fatto molto bene in nazionale, poi quell'addio strano per andare a diventare ricco però in Arabia Saudita, forse l'avremmo fatto tutti con le cifre che venivano proposte a Mancini. L'arrivo anche di Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico, l'ultra settantenne Ranieri viene chiamato sempre a salvare situazioni disagiate, quindi è uno specialista, diciamo, delle situazioni difficili, quindi molto probabilmente ci aiuterà a fare bene. Vedremo, insomma, quello che accadrà. Io direi basta con le polemiche, vediamo solo i risultati.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
0: Quando torniamo qui sulla Temiele torneremo a parlare della Ricina, sapete, il duplice omicidio in Molise. Prima vi lascio a Claudio Baglioni con E tu come stai, poi c'è Vasco Rossi con Una canzone per te. A tra poco.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Una canzone per te, eccolo Vasco Rossi qui su Radio Latte e Miele, canzone del 1983. Allora, si torna a parlare del caso della Ricina a Pietracatella. Sapete, mamma e figlia che muoiono nel periodo di Natale, si scoprirà dopo diversi mesi a causa della Ricina, che è un veleno potente. E devo dire che, come si dice sui giornali, si diceva un tempo sui giornali, sembra che gli inquirenti ancora brancolino nel buio, perché siamo quasi al prossimo Natale e non c'è stato neanche ufficialmente un indagato, non c'è una pista vera. Sapete che spesso quando le forze dell'ordine dicono stiamo seguendo tutte le piste, significa che non c'è nessuna pista, ovviamente, perché è complicato. Comunque arriveranno anche gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, che è uno dei massimi istituti che si occupa non solo di veleni ma anche di salute, ma sono davvero esperti pazzeschi. Arriveranno domani, perché saranno giovedì nel sopralluogo a Pietracatella, nella casa di Via Risorgimento, dove vivevano Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Vedremo quello che scopriranno. C'è anche questa scala esterna che stanno, come dire, visionando per capire quello che accade, se è entrata da lì il veleno o no. Quindi staremo a vedere quello che decideranno.

0: Mi fai stare bene, c'è Viaggio Antonacci qui su Radio Latte e Miele. Allora, le previsioni del tempo, lo sapete ormai tutti che da oggi arriva la quarta ondata di calore, con temperature che potrebbero spingersi anche oltre i 40 gradi. Qualche temporale ancora oggi, nella giornata di oggi, soprattutto in Sicilia, nella zona di Trapani e poi all'estremo nord del paese, soprattutto nel nord-est. Anche nei prossimi giorni ci potrebbero essere al confine di Stato del nord alcuni temporali, però saranno temporali di calore. Per il resto temperature altissime con le notti tropicali, perché i valori non scenderanno neanche la sera. Avremo temperatura anche intorno ai 29-30 gradi di notte.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Spot.
8: Nuova Sigil Auto presenta.
9: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
10: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
11: Torni sempre al tuo paese!
8: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
12: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
13: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
12: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
13: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

0: musica, pazza musica.
1: La pazza musica di Marco Mengoni, dello di qui su Radio Latte e Miele. Ci sono nuove regole per quanto riguarda le auto aziendali, la stangata sui fringe benefit, tasse più alte. Allora, decreto omnibus che arriva in Parlamento dopo il via libera della Ragioneria dello Stato. Tra le principali misure, nuove regole per le auto aziendali, che potrebbe subire una maggiorazione importante fino al 50%. Sapete che molte aziende, no, insieme allo stipendio, danno ad alcuni dipendenti, generalmente chi ha un ruolo o di venditore, quindi è sempre in giro per l'azienda, oppure il manageriale, la possibilità di utilizzare un'auto, e le tasse su queste auto potrebbero aumentare del 50%, quindi veramente molto molto alto. E la penalizzazione scatterà indipendentemente dal fatto che sia elettrica, benzina, diesel. In qualsiasi caso ci dovrebbe essere questo più 50% per le tasse delle macchine, e ci saranno invece delle correzioni per i familiari a carico.

che poi mantieni. Giura. 335-787-1910, il numero per entrare in contatto con Latte e Miele. Quando torniamo parleremo delle notizie più importanti della giornata.

0: 8 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ed eccolo Brash con Da Dio. Partiamo così in questa seconda ora insieme qui su Radio Latte Miele. Buon mercoledì 29 luglio da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli. Molte notizie, si parte ovviamente dall'ondata di calore, la quarta di questa estate, che sarà la più intensa almeno al nord del paese, con temperature che supereranno i 40 gradi, 30 gradi di notte, quindi veramente molto molto caldo. L'arrivo di, il ritorno anzi di Mancini come commissario tecnico della Nazionale di Calcio, con Claudio Ranieri dirigente. Vedremo quello che succederà, moltissime polemiche perché i tre sono tutti e tre di Roma, anche se in realtà Mancini di origine di Iesi, quindi nelle Marche. Comunque si parla del circolino romano anche per quanto riguarda la nazionale. C'è una buona notizia per gli infermieri, si va verso la firma del contratto con in arrivo aumenti da 240 euro lordi al mese, quindi finalmente un aumento sostanzioso per gli infermieri che fanno una vita complicata e che spesso, no, ci lamentiamo che mancano perché vanno poi a lavorare all'estero, perché lì vengono pagati molto molto di più. E poi molte notizie di cronaca che tra poco vedremo.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Carmela, la nuova di Cioffi qui su Radio Latte Miele. Allora, torniamo a parlare di Autovelox, perché sapete che c'è stato il problema dell'omologazione, ma è così importante per i comuni fare cassa che stanno facendo l'omologazione a tutti gli Autovelox. Ce n'è uno, tra l'altro, che ha il record assoluto di multe e sta in Lombardia sulla Paullese, che è la strada che collega Milano a Crema, a Cremona, insomma, quella zona. A Spino d'Adda 450 infrazioni al giorno vengono registrate da questo Autovelox, 3 milioni nelle casse pubbliche da chi corre troppo. L'impianto fisso è stato installato il 30 aprile e sta facendo veramente strage, ma ce ne sono molte altre di situazioni complesse, ma come sapete è un modo per i comuni per avere molti soldi. Angeli.

C'è anche Achille Lauro con La città degli angeli qui su Latte e Miele. Allora, è un periodo di grandi incendi, avete visto quello che sta accadendo in Francia e in Spagna, anche se ora le fiamme sono domate, ma si teme per l'arrivo di questa ondata di caldo che colpirà tutta l'Europa occidentale, Spagna e Francia comprese, quindi c'è la preoccupazione che le alte temperature e anche il vento in alcune zone sia di Spagna che Francia possano, come dire, riaccendere i focolai. Ci sono anche forti polemiche per l'incapacità, insomma, della prevenzione degli incendi e soprattutto perché alcune aziende che avevano all'interno, come dire, materiale infiammabile o esplosivo non hanno fatto nulla perché si mettessero al sicuro i loro prodotti. Vedremo se questa lezione verrà imparata. Tra l'altro, prima dei grandi incendi in Francia e in Spagna, un terzo degli incendi dell'Unione Europea erano sul suolo italiano, perché ogni giorno in Italia diversi incendi, soprattutto nelle regioni del sud, che divampano e generalmente sono anche dolosi. Latte,

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Il collegamento della redazione regionale Filippo Virzì, edizione di mercoledì 29 luglio. Studio Confartigianato, economia Sicilia tiene ma pesa stretta sul credito, cresce l'occupazione, cala l'esportazione del manifatturiero regionale siciliano. Un'economia che continua a dimostrare capacità di tenuta nonostante uno scenario internazionale sempre più complesso ma che necessita di interventi per sostenere il tessuto delle micro e piccole imprese. E questa l'analisi contenuta nel 38esimo report dell'osservatorio MP di Confartigianato Sicilia, che fotografa l'andamento dell'economia regionale nella prima parte del 2026. Dei dati emerge che nel 2026 il prodotto interno lordo dell'isola sia destinato a crescere dello 0,6%, un dato leggermente superiore al 0,5% previsto per l'Italia. Aeroporto di Catania, i privati, incontro con la commissione dell'ARS, Lombardo dice no alla cessione. Il presidente di SAC interviene, individueremo un partner affidabile. La vendita spacca il centrodestra, il leader dell'MPA chiede al governo regionale di ripensarci. Autobotti vietate per le case abusive, il parroco fa arrivare l'acqua con migliaia di bidoni. Accade a Maddalusa, frazione di Agrigento, l'azienda che gestiva l'approvvigionamento idrico non può servire gli immobili fuorilegge che sono rimasti a secco. A Palermo pronta la delibera per il nuovo stadio, corsa contro il tempo per l'approvazione. Risolti i problemi della vigilia, il testo verrà esaminato dalle commissioni per essere votato in aula entro venerdì. A Mondello degrado in spiaggia, arrivano immagini davvero devastanti, gli scooter invadono la Battigia libera, quindi la spiaggia libera, scene da terzo mondo. Le foto del degrado sono diventate virali sui social, questo accade naturalmente quando le spiagge non sono sufficientemente presidiate, ma ovviamente ciò si verifica quando manca assolutamente il senso civico da parte dei cittadini. Cambiamo argomento, allarme furti nelle coltivazioni di mango, agricoltori dormono nei campi, coltivatori di balestrate, fenomeno assunto proporzioni troppo grandi. Hanno creato una rete di telecamere, di allarmi per controllare i raccolti o cercare di prevenire i furti, hanno una chat che segnalano la presenza di persone sospette a girarsi tra le loro piante, ma non è bastato. Adesso dormono pure nei campi, sono i coltivatori di mango nella zona di Balestrate, piccolo centro in provincia di Palermo, dove diversi ettari di terreno sono stati convertiti nella coltivazione del gustoso frutto tropicale. Purtroppo questo è il periodo di maturazione e raccolta del frutto. Lo sanno anche i ladri che in questi giorni hanno tentato di mettere a segno dei colpi che rischiano di sottrarre il raccolto ai legittimi proprietari. Causa morte automobilista condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale. A Siracusa, motociclista 81enne aggredì 82enne causandone il decesso. Il fatto è accaduto nel 2022. Secondo la ricostruzione della polizia, due uomini che all'epoca dei fatti avevano 77 anni e 82 anni avevano avuto una lite in strada in viale Terracati, probabilmente per futili motivi legati alla circolazione stradale. La vittima, presa a calci e spinta con forza con entrambe le mani dall'aggressore, aveva battuto la testa a terra riportando la frattura del cranio ed un edema cerebrale che ne ha determinato il successivo decesso dopo una settimana di ricovero in ospedale. Ed eccoci sul finire con gli eventi in Sicilia, la convention a Tindari, omaggio a Battiato con Destrieri. Siamo in provincia di Messina. Nel cuore dell'estate siciliana, il Teatro Greco di Tindari ospita oggi la convenzione, concerto tributo dedicato a Franco Battiato. Sul palco saliranno i Patriots insieme a Filippo Destrieri, tastierista e arrangiatore che ha condiviso con l'artista catanese una parte decisiva del suo percorso musicale. L'appuntamento è aperto al pubblico. Spostiamoci adesso nel capoluogo regionale, Anna Carla Mazza, allo Steri di Palermo, il violoncello cubano accende Palermo, orario d'inizio ore 21 a Palazzo Chiaramonte Steri. La musicista cubana presenta A Star in the Making, titolo che accompagna una scrittura capace di muoversi tra jazz e latino, sonorità caraibiche e world music. E con la musica è tutto da Filippo Virzì per questa edizione di mercoledì 29 luglio. Grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione e buona estate. Linea alla regia.
2: Tra poco su Latte Miele, quando torniamo cercheremo di capire quali saranno le città più colpite da questa quarta ondata di calore di questa estate. Ora vi lascio da Bronzatissima di Edoardo Vianello, poi c'è Marcella con Nell'aria. A tra poco.

Eccola Marcella con Nell'aria, canzone del 1983 che ancora riempie le piste nelle sale di ballo estive. Allora, vi dicevo di questa nuova intensa ondata di caldo africano. Se saranno rispettate le previsioni, saranno 7-8 gradi in più e l'estate del 2026 potrebbe superare per intensità e persistenza del caldo, soprattutto al centro-nord, quella terribile, io la ricordo, del 2003, ancora oggi considerata una delle più estreme mai registrate. Allora, le due città più calde, secondo i meteorologi, nei prossimi giorni saranno Firenze e Terni, dove il termometro segnerà 41 gradi. 40 gradi potrebbero essere raggiunti in altre diverse città del nord, perché Alessandria, Asti, Benevento, Cremona, Ferrara, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Piacenza, Prato e Reggio Emilia. Anche Roma potrebbe sfiorare i 39-40 gradi, Milano dovrebbe attestarsi tra i 38 e i 39 gradi. È vero che bene o male siamo lì, perché tra 39 e 41 non cambia.

0: A che ora è la fine del mondo? Si chiede Ligabue dal 1994, qui sulla Radio 3000 invece è il 2026. Sapete che nel passato, nell'antichità, quando c'era un'eclissi solare, si pensava che quello fosse un segnale della fine del mondo, e l'evento astronomico dell'anno è ormai alle porte, perché tra 13 giorni, sarà il 12 agosto, ci sarà un'eclissi di sole che attraverserà il nostro emisfero, regalando uno spettacolo eccezionale a milioni di persone, anche in Italia, un evento più unico che raro, visto che da oltre 20 anni non si assiste a un'eclissi solare totale, o quasi. Nel nostro paese sarà quasi totale. Il fenomeno celeste di quest'anno sarà totale lungo un corridoio geografico che comprenderà la Groenlandia, l'Islanda, il Portogallo e gran parte della Spagna, soprattutto quella a nord. In Italia l'evento si manifesterà come un'eclissi parziale, ma comunque molto pronunciata, almeno nelle zone settentrionali del paese. Il sole verrà progressivamente nascosto dalla luna a partire dal tardo pomeriggio, culminando nei minuti che precedono il tramonto, con una copertura che raggiungerà quasi il 90% a Milano e in altre città del nord Italia.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Spot.
3: Nuova Sicilia Auto presenta.
4: Mi manchi, ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
2: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
4: Torni sempre al tuo paese!
3: Nuova Sicilia Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Buon viaggio, Share to Love, Cesare Cremonini qui su Latte e Miele. Allora, come spesso accade quando ci sono le vacanze, si torna a parlare di scontrini pazzi, cioè di spese allucinanti per cose che dovrebbero costare meno. L'ultimo caso è una bottiglietta d'acqua a Milano per 6 euro, questo è veramente... fa venire un po' i brividi, fa anche caldissimo, è normale che una persona voglia idratarsi e poi non è che si è seduto nel locale, ha solo preso una bottiglietta d'acqua. Comunque l'unico obbligo per i ristoratori o comunque i gestori dei bar è la trasparenza, quindi uno sul menu può anche scrivere che un caffè, un espresso costa 10 euro, può fare quello che vuole, uno legge il menu, vede che costa 10 euro e saluta gentilmente se non è d'accordo e se ne va. È anche abbastanza inutile fare polemiche, perché la polemica è giusta se come è successo in una pizzeria ti chiedono il sovrapprezzo per la foglia di basilico, questo effettivamente non c'è scritto neanche sul menu. In questo caso si può anche diventare puntigliosi e chiamare la guardia di finanza, ma tendenzialmente se nel menu è messo il prezzo che pagherete può essere anche 1500 euro per un caffè, se non vi va bene, ve ne andate.

0: 9:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
1: stelle. 29 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, un miglioramento dopo qualche tensione che c'è stata nell'ambiente di lavoro. Ricordo che Saturno nel segno porta anche decisioni drastiche. Se qualcosa pesa, non è più fruttuoso, potresti pensare di vendere, tagliare. Serve pazienza. Le stelle favoriscono però gli affetti. Toro, mercoledì e giovedì possono portare nervosismo e discussioni. Attenzione a parole e provocazioni, soprattutto nell'ambito del lavoro. Lo dico in anticipo, meglio evitare reazioni impulsive e lasciare scorrere alcune situazioni. Per i gemelli, giornate favorevoli per parlare di sentimenti, chiarire ciò che si prova. Le coppie possono recuperare armonia, i single hanno nuove opportunità. E poi questo lavoro, favorito da Saturno e Giove, parla di creatività, cambiamenti, occasioni. Cancro, superata una fase pesante, torna maggiore serenità. In realtà sono pensierosi tutti quelli che tra maggio e giugno hanno cambiato gruppo, ruolo, progetti. Possibili recuperi nei legami, ma ci vogliono nuove motivazioni per portare avanti progetti personali. Il Leone ha un periodo molto molto interessante, anche se c'è qualcuno che vuole fermarti. Se hai una questione da risolvere, probabilmente non riguarda il 2026, ma qualcosa che è nato negli anni passati. Comunque, la sicurezza nelle proprie capacità può portare successo. Il cielo è favorevole agli incontri. Vergine, momento di cambiamenti, di liberazione da situazioni che non funzionavano più. Chissà che tra fine giugno e inizi di luglio tu non abbia già detto stop a qualcosa di poco redditizio. In realtà, chi lavora per un'azienda ha notato che sono stati commessi degli errori e questo può influire sul futuro. Insomma, vuoi delle garanzie che riguardino stipendi, contratti? Venere favorisce l'attrazione fisica, nuovi incontri. La bilancia è migliore rispetto ai giorni precedenti. Dopo alcune difficoltà vissute soprattutto nei primi sei mesi del 2026, si ritrova energia e fiducia. E poi questo Giove apre prospettive buone per il futuro. L'amore sarà ancora più favorito ad agosto, anzi lancio un messaggio. Se siete single, datevi da fare perché agosto è il mese degli incontri. Scorpione, periodo un po' delicato per il lavoro, per gli accordi. Questo Giove storto non è che ha il potere di buttare all'aria tutto, però lo sai, certe sicurezze non ci sono più e addirittura, come spiegavo di recente, c'è anche chi dovrà battere i pugni sul tavolo, farsi sentire se non ha ricevuto soldi, se non ha ricevuto conferme. Evita scontri in amore. Sagittario, il lavoro è al centro dell'attenzione, soprattutto per chi vuole realizzare qualcosa di utile o significativo. Come al solito, non ti fermi mai e le idee adesso possono diventare importanti. In amore restano alcune incertezze, ma agosto porta stabilità. Capricorno, le occasioni del periodo vanno colte senza rimandare troppo. Alcune regole del gioco stanno cambiando. Giove e Saturno sono in aspetto nervoso, quindi c'è chi insidia la tua posizione, chi vuole farti cadere. Non ci riuscirà, però capisco che tu sia un po' ansioso. Giornate favorevoli per dedicarsi all'amore e rafforzare i rapporti. Acquario, qualche tensione può nascere da situazioni poco chiare, accordi da valutare con attenzione. Prima di firmare, decidere, spendere, controlla bene ogni dettaglio. In amore il clima può migliorare gradualmente. Pesci, le tensioni recenti nelle coppie devono essere chiarite. Comunque, dal prossimo weekend si ragiona, Venere a breve non sarà più opposta. Grazie a condizioni migliori avrai modo anche di capire bene cosa fare nell'ambito del lavoro. Agosto porta possibilità e riflessioni importanti che riguardano la tua vita in genere. Ti abbraccio forte forte, a domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari in questo mercoledì 29 luglio su Radio Latte Miele. Buongiorno da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli. Le notizie più importanti della giornata partono dall'ondata di calore che inizia oggi, durerà almeno 10 giorni, quindi si arriverà fino a agosto inoltrato. Poi Mancini, che è diventato tornato a essere commissario tecnico della nazionale di calcio. Il mondiale è il mio sogno, vorrei vincerlo, dice così, speriamo, noi siamo molto contenti se questo dovesse accadere. Sapete che i presidenti di Serie A erano più per Conte che per Mancini, ma ora dicono, ora che è stato scelto Mancini, siamo vicinissimi a lui. E poi tante notizie di cronaca, ci sono tante notizie che parlano di minorenni che commettono reati.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
6: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
3: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
6: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Il neo giudice di X Factory rama in cavana qui su Latte e Miele. Andiamo invece a Conegliano Veneto, siamo nel Trevigiano, perché due fratelli gemelli di 14 anni sono stati attirati con l'inganno in un campo isolato da un gruppo di 10 coetanei, 9 minorenni e un maggiorenne, loro amici di infanzia. I ragazzi sono stati picchiati, derubati del cellulare e dei soldi, costretti a spogliarsi e bagnati con gli irrigatori per oltre 4 ore e mezza, subendo anche minacce e insulti ripresi in un video. Il branco ha agito per ritorsione, accusando falsamente i gemelli di aver fatto la spia con il sacrestano riguardo a un atto di vandalismo in chiesa, confessione in realtà fatta dalla madre dei ragazzi. I genitori hanno presentato una denuncia ai carabinieri, che stanno indagando per rapina, percosse e violenza privata. Le vittime profondamente

America INC, Gian Nannini insieme a Marrakesh qui su Radio Latte Miele. Questa sera il cielo notturno sarà illuminato dalla cosiddetta luna del cervo, un appuntamento astronomico suggestivo che riaccende una delle domande più antiche e radicate nel mondo rurale. La luna piena ha un effetto reale sull'agricoltura oppure si tratta solo di tradizione, calendario popolare e suggestioni legate all'agricoltura biodinamica, così si chiama. Il nome luna del cervo, in inglese Buck Moon, è la denominazione tradizionale attribuita al plenilunio del mese di luglio. L'origine di questa etichetta è legata all'osservazione della natura. In questo periodo dell'anno, infatti, i cervi maschi ricominciano a far crescere i nuovi palchi di corna dopo averli persi nei mesi precedenti. Non c'è dunque nulla di magico o anomalo nel cielo di domani, di stasera. Si tratta di una normale fase di luna piena che ciclicamente scandisce il mese estivo. Quindi in realtà si chiama del cervo, ma è una luna piena tradizionale.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Spot.
3: Cuore matto, sta arrivando.
2: A Terrasini, cuore matto.
4: Un cuore matto che ti vuole bene.
5: Tra poco qui su Latte Miele, quando torniamo, cercheremo di capire se in Italia è possibile rinunciare al cognome del padre dopo che l'ha fatto la figlia di Tom Cruise. Ora vi lascio a Sei Bellissima con Loredana Bertè, poi c'è Immensamente Umberto Tozzi. A tra poco.

Eccolo Umberto Tozzi con Immensamente qui su Radio Latte Miele. Allora, una nuova figlia d'arte che rinuncia al cognome del padre, questa volta tocca a Tom Cruise, perché la figlia Suri ha preso il secondo nome della madre, Noelle, come cognome. Era già successo ai figli di Brad Pitt e Angelina Jolie, che avevano rinunciato al cognome del padre. Anche alla figlia Vivian Jenna Wilson, figlia di Elon Musk, aveva rinunciato al cognome del padre, e anche la stessa Angelina Jolie in realtà, perché il padre è l'attore John Voight e lei aveva preso il cognome della famiglia della madre. Altri lo scelgono per non far sapere subito che sono figli d'arte, come Malaya, che è la figlia di Barack Obama, che si chiama Malaya Ann. Lei fa la regista e non voleva subito mettere Obama perché è un cognome molto pesante. In realtà negli Stati Uniti è piuttosto semplice, da noi la procedura è molto rigida. Si può assolutamente, quando si vuole, aggiungere il cognome della madre. Questa è una cosa che si può fare quando si è maggiorenni senza nessun problema, basta chiederlo. Per cambiare i cognomi, allora, naturalmente sapete che si possono cambiare i cognomi ridicoli o vergognosi. Se il cognome, ci sono un sacco di leggende, no? Di vari nomi, quelli si possono cambiare, e anche se il padre veramente non si è mai occupato del figlio. Però è complicato, bisogna passare al tribunale, bisogna dimostrare che il padre mai si è occupato della figlia o del

0: Regina di Cuori, Litfiba qui su Latte e Miele. Il peggio pare essere alle spalle. Ora è il tempo di godersi la famiglia in tutta serenità dopo il grande spavento dei giorni scorsi. A ricovero in ospedale, Fedez è tornato a casa. Sui social, dove in queste ore ha pubblicato un tenero scatto tra le mura domestiche che ritrae la compagna Giulia Honegger e il piccolo Edoardo Lupo, nato lo scorso 18 luglio. Sapete che lui ha detto che in ospedale ha pensato di non poter più vedere i suoi figli, tanto era spaventato. Ha ringraziato anche i donatori di sangue, perché solo grazie a 6 persone che hanno donato sangue si è potuto salvare anche questa volta. E come sapete ha annullato qualsiasi data, anche la data del forum di assago, perché i medici hanno chiesto al cantante di stare a casa e riposarsi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Spot.
5: Nuova Sigilauto presenta.
6: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
7: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
8: Torni sempre al tuo paese!
5: Nuova Sigilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Noi siamo infinito, cioè Alessio Bernabei qui su Latte Miele. Allora, sapete che con queste temperature che sono altissime, quelli che soffrono di più naturalmente sono le persone che lavorano all'esterno, no? Penso nei turbini ad esempio, oppure i muratori, gli agricoltori. Un sacco di persone sono costrette a lavorare sotto il solleone con queste temperature. Sapete anche che diverse regioni hanno deciso che non si possa lavorare dopo le 12 proprio per il caldo. Dalla Cina arriva un'idea interessante e non è una cosa sperimentale, perché è già partita come situazione a Nanchino, nella provincia dello Jiangsu, siamo nella Cina orientale. Praticamente i netturbini hanno dei gilet climatizzati, praticamente gli operatori ecologici hanno questi gilet che hanno una si caricano come i telefoni e possono stare per 3-4 ore al fresco perché questi gilet sono refrigerati.

0: 335 787 1910, numero per entrare in contatto con Latte Miele anche oggi, che è mercoledì 29 luglio. Vi ricordo che potete ascoltarci anche su lattemiele.com scaricando l'app ufficiale, che è quella gialla. Latte
1: Miele. Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Eccoci ancora insieme, mercoledì 29 luglio, Francesco Bianco, Francesco Carruba, Natalia Scalatelli, buongiorno.
3: Buongiorno Francesco, buongiorno Natalia, buongiorno gli ascoltatori e le ascoltatrici.
2: Allora, tu che sei padre di famiglia.
3: Sì,
2: no,
3: sì,
2: sì. Ho visto un sacco di bambini al mare, sono stato al mare in Puglia, che nel secchiello, come quando, facevo anch'io, okay, quando ero piccolo, okay, sai, prendono gli animaletti, prendono i granchi piccoli. Ragazzi, è vietato dalla legge, è una multa, sì, altissima ormai, perché è un atteggiamento sbagliato nei confronti del mondo animale. Tu lo fai fare a tuo figlio?
3: No, no, assolutamente. Anzi, quest'estate, per dire, non avevamo, confessa, neanche secchiello e paletta.
2: Ah, vabbè, però siamo eccessivo, la legge non vieta.
3: No, l'abbiamo dimenticato. Poi palline, insomma, palline, racchettoni, queste cose qui. È stato molto bello vedere però l'Adriatico ancora molto ricco di biodiversità, di granchietti, sì, le telline, che sono quella specie di vongole, però tipiche dell'Adriatico, buone, sì, anche da fare. Bello, bello, sta bene il mare Adriatico.
2: Comunque attenzione, perché potete essere multati, ecco, se mettete degli animaletti marini all'interno.
3: Non si toccano.
2: Oppure la foto che si fa spesso sbagliando con la stella marina, se la toccate poi quella muore, quindi mi raccomando.
3: E mi è fatto venire in mente che mi era capitato invece sul litorale laziale, yes, di vedere proprio una tartaruga di mare. Lì assolutamente non bisogna toccare, anzi bisognerebbe avvisare, perché poi quella zona andrà.
2: Puglia e Sicilia ne sono ricolme di tartarughe marine, per fortuna. Va bene, vi lascio a Francesco Carruba, io torno domani mattina verso le 8.
3: E per iniziare ci balliamo una bella bossa nova, anzi una bossa nostra. È l'ultimo singolo di Gaia, lo ascoltiamo insieme su Radio Latte Miele e poi stiamo per 3 ore insieme.

0: Avete canticchiato, avete ballato la bossa nostra di Gaia su Radio Latte Miele, la nostra Natalia Scalatelli in regia l'ha fatto, ha tenuto il tempo e il ritmo per tutta la durata della canzone. Gaia tra l'altro è in pieno tour estivo, ha un calendario fittissimo di concerti, performance, esibizioni, magari qualcuno di voi l'ha anche vista in giro per il nostro bel paese. Allora, buongiorno, ben ritrovati da Francesco Carrubba in questo mercoledì 29 luglio 2026. Per tutta questa settimana e anche per la prossima ci facciamo compagnia dalle 11 alle 14 con la nostra musica italiana, le notizie, un po' le curiosità estive. Allora, vi do subito una notizia, anzi, mancano meno di 60 giorni all'autunno, per la precisione 56. Lo diciamo soprattutto come antidoto anche psicologico contro il caldo, perché continuiamo a parlarne, però insomma questa quarta ondata di calore sta entrando davvero nel vivo e sta investendo un po' tutta la penisola. Stanotte faceva più caldo secondo me, ho dormito anche maluccio, anche Natalia forse dice di sì, così ma insomma, cosa rimane da fare? Solo ricordarvi il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, se volete, è il 335 787 1910.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina è proprio il titolo della canzone di Elettra Lamborghini che abbiamo ascoltato su Radio Latte Miele. Lei tra l'altro è reduce dalla conduzione lo scorso weekend della Notte dei Serpenti, che ha fatto un grande successo, 50.000 persone allo Stadio del Mare di Pescara per questa quarta edizione. È un grande concerto ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi, che è di quella regione, di quelle parti. Melozzi è il direttore d'orchestra che spesso vediamo al Festival di Sanremo con delle acconciature incredibili sulla testa. È un direttore d'orchestra molto molto rock. Tornando su Elettra Lamborghini, invece, ha rilasciato un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Le hanno chiesto cosa succederà, cosa farà nel 2027. Lei ha risposto: il problema è che più faccio e più voglio fare, la cosa che mi fa più paura al mondo è la noia. Quindi evidentemente farà tante cose anche nei prossimi mesi. Elettra, che piace tanto anche ai giovani, ai ragazzi che magari in questo periodo devono iniziare l'università o hanno scelto o devono scegliere quale università frequentare. Allora è arrivata una classifica sugli atenei che offrono gli stipendi migliori, gli atenei e anche le facoltà. È l'ottava edizione del University Report dell'osservatorio Job Pricing. Allora, tra le facoltà spadroneggia davvero ingegneria, qualsiasi tipo: informatica, elettronica, delle telecomunicazioni, nucleare, gestionale, meccanica, chimica. Se fate ingegneria è molto probabile che, insomma, che guadagnerete bene, poi riceverete un bello stipendio. Tra poco guardiamo qualche altra curiosità su questa classifica. Ad esempio, le facoltà con cui in teoria poi si guadagnerebbe meno sono quelle di scienze storiche, filosofiche, dell'antichità, storico-artistiche, insomma. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, il disco Latte Miele.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, il disco Latte Miele, l'abbiamo ascoltato insieme mentre stiamo parlando delle facoltà e delle università che poi garantiscono stipendi migliori ai giovani una volta laureati negli anni successivi. Insomma, le facoltà le abbiamo viste, abbiamo detto che con ingegneria si guadagnerà bene poi una volta appunto finiti gli studi, anche perché è un percorso molto difficile, sono studi davvero complicati. E poi c'è la classifica però delle università vere e proprie, quindi per esempio l'Università degli Studi di Parma si piazza al quinto posto tra quelle che garantiscono gli stipendi più alti. Qui si parla di circa 37.500 euro, il 9% in più rispetto alla media. Al quarto posto c'è l'Università Cattolica del Sacro Cuore, un altro ateneo molto prestigioso, molto importante, più o meno con le stesse cifre di quello di Parma. E poi ci sono i Politecnici che si piazzano molto bene anche per il discorso ingegneria di cui sopra, quindi Politecnico di Torino, Politecnico di Milano sono praticamente appaiati sopra i 37.600 euro l'anno come stipendio, e qui cominciamo ad andare sul più 10% rispetto alla media dal punto di vista degli stipendi. E ora rullo di tamburi per il primo posto: l'Università Commerciale Luigi Bocconi raggiunge addirittura i 42.000 euro, li supera, 42.000 euro l'anno. Qui lo scostamento rispetto agli stipendi medi è del più 22%.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Spot.
3: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio regionale, edizione di mercoledì 29 luglio, le notizie dalla Sicilia, studio Filippo Virzì. In apertura, dati incoraggianti per l'economia siciliana, ma i divari rimangono ancora macroscopici anche per le famiglie. Banca Italia dichiara reddito pro capite fermo a 17.402 euro, ovvero inferiore di un quarto rispetto alla media nazionale. Il disagio economico colpisce ancora una quota significativa della popolazione, con quasi il 22% delle famiglie senza alcun occupato e l'assegno di inclusione che raggiunge il 9,2% dei residenti. Occupiamoci di commercio con il valzer del commercio in Sicilia. Meno negozi, più occupati. Confcommercio dal 2018 al 2023 dice l'isola ha perso il 6,9% dei punti vendita. A soffrire di più sono i piccoli esercizi. Sempre più lavoratori in discount, più 44,3%, farmacie più 19% e tecnologia più 56%, ma è fuga dagli ipermercati, meno 72%. La fotografia del commercio siciliano che emerge dai dati delle Camere di Commercio è quella di un settore in trasformazione, con dinamiche non sempre lineari e con segnali che vanno interpretati con attenzione. Lavoro, personale della regione assegnato alla Procura di Catania, firmata intesa tra Schifani e Curcio. Firmato a Palazzo d'Orleani il protocollo tra Regione Siciliana e Procura di Catania per distaccare personale amministrativo regionale negli uffici giudiziari. L'accordo punta ad accrescere l'efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese. Avrà una validità di 4 anni. A Catania, riqualificazione di Via degli Ulivi a Sannullo. Partono i lavori attesi da oltre 10 anni. Cantiere aperto nell'arteria che collega via Sebastiano Catania, la circonvallazione. Intervento vale 457.000 euro finanziati con fondi europei. A Palermo i blackout hanno messo in ginocchio la città. Comitato ad Aura, diffida e distribuzione. Il sodalizio che riunisce residenti e commercianti, presieduto dal professore Pietro Busetta, chiede alla società chiarimenti su interventi, investimenti e manutenzioni. Numerosi gli episodi segnalati allo studio legale parmigiano e associati. L'avvocato dichiara: non sono più eventi eccezionali. A Punta Raisi vento forte, voli dirottati, aereo parte con 18 ore di ritardo. Il collegamento Ryanair per Malpensa è previsto per le 8. Problemi anche sulla tratta per Pisa. I passeggeri hanno dovuto attendere per 3 ore e mezzo dopo la deviazione su Trapani. Il comune di Palermo inaugura 3 nuovi centri di sostegno per le famiglie in difficoltà. L'iniziativa è stata lanciata dall'assessore Mimma Calabrò. Le strutture pronte dal 3 agosto nelle vie Tevere, Altofonte e Damiano Logreco. Cambiamo argomento. Ad Adrano, pastore tedesco abbandonato in strada. Presentata una denuncia, l'animale è stato portato in canile dopo l'intervento della polizia municipale. Sulla vicenda è intervenuto il partito animalista. A Catania rimossi 2 banconi abusivi in via Dusmet, libero l'ingresso della pescheria. La polizia municipale ha sgomberato 2 strutture non autorizzate usate per vendere ghiaccio nei pressi di Porta Uzeda. A Palermo perquisizioni tra i padiglioni dello Zen, ritrovate armi, moto rubate e pezzi di auto. I poliziotti hanno passato al setaccio, li hanno tratti dagli edifici, un mezzo già stato requisito al proprietario. Gli agenti sono al lavoro per capire se le pistole sequestrate abbiano già sparato. Incendi nell'area industriale di Termini Imerese, la procura apre un'inchiesta, ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, i danni sono ancora da quantificare, ma si tratta di diversi milioni di euro. I vigili del fuoco hanno lavorato per più di 24 ore per spegnere le fiamme in alcuni locali difficili da raggiungere. Lavoro nero e norme di sicurezza violate, sospesi 2 bar a Catania, sanzioni per 11.000 euro. I carabinieri e il NIL di Catania hanno sospeso 2 bar pasticcerie per l'impiego di lavoratori in nero e gravi carenze sulla sicurezza. I titolari sono stati denunciati e sanzionati. È il momento adesso sul finire degli eventi in Sicilia con Johnny O'Neill Trio, il finale del Carini Jazz Festival al Castello alle ore 21. La chiusura del Carini Jazz Festival passa dal pianoforte di un grande artista. Oggi il Castello La Grua a Talamanca di Carini ospita la seconda e ultima serata della rassegna con il trio guidato dal musicista americano. Chiudiamo con Sal Da Vinci in concerto in Piazza Umberto ad Adrano, in provincia di Catania. L'appuntamento è aperto al pubblico. E con gli eventi in Sicilia è tutto per questa edizione di mercoledì 29 luglio. Da Filippo Virzì l'augurio di una buona giornata ed una fantastica estate.
4: Protagonisti del nostro nuovo viaggio nel tempo della musica sono 2 cantautori grandissimi, sanguigni, con una grande personalità. Antonello Venditti con Robin dal 79, poi tocca a Zucchero con Rispetto dal 1986.

0: Rispetto, Zucchero dall'86 su Radio Latte Miele. Zucchero che è sempre in tour. Allora, c'è stato un grande successo per le sue date italiane negli stadi con la tournée Baila Sexy Thing per il 25esimo anniversario, questo tour Under the Moonlight, come dice lui. Ora, questo viaggio prosegue in Europa fino a tutto ottobre. Nelle ultime ore Zucchero era a Marbella, per esempio, e c'è già un appuntamento importante per il 2027. Il 10 giugno la grande festa di Baila arriva allo stadio San Siro di Milano per il gran finale di questo tour. A proposito di viaggi, c'è una donna che si chiama Anna Maria Cocchi, che ha 95 anni, ha fatto da sola il viaggio dalla Florida a Trieste per un motivo importante. Voleva riabbracciare la sua città, la città che non ha mai smesso di amare, come scrive TGcom24 raccontando questa storia. Lei è cresciuta infatti nel quartiere San Giovanni, dove ha vissuto anche la Seconda Guerra Mondiale, i momenti difficili di quei tempi, e però in quel caos della guerra ha anche conosciuto l'amore della sua vita. Un soldato americano l'ha sposato quasi subito, e quindi nel 55 Anna Maria ha deciso di lasciare Trieste, è andata oltreoceano insieme a suo marito per vivere con lui. Quel viaggio tra l'altro l'ha fatto insieme a un'amica, Graziella, quindi anche una bella storia di amicizia. Da lì è iniziata la loro vita un po' in giro per il mondo, perché poi lei ha seguito il marito ovunque svolgesse il suo servizio militare praticamente. Quindi una bella storia che continua. Tra poco raccontiamo ancora qualche curiosità, prima però entriamo nel mondo di Vasco Rossi. Anche la sua vita è un po' in giro per il mondo, visto che negli ultimi anni ha deciso di vivere un po' negli Stati Uniti, un po' in Italia. In questi giorni sta trascorrendo un periodo di vacanza lì dalle sue parti, sull'Appennino. Lo ascoltiamo con Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra,

0: Senti che bel rumore.
1: Senti che bel rumore, senti che bel suono. Quello di Sally dal 96 con Vasco Rossi, una canzone che non può mancare praticamente mai ai suoi concerti. Proprio un mese fa a Udine si è concluso il tour di Vasco, oltre 3 milioni di biglietti venduti, e ora lui si gode un po' anche i suoi luoghi, Zocca, gli Appennini. Si è fatto anche un giro in moto tra i boschi, una bella polenta, con tre gaudenti biker, ha descritto così il suo gruppetto Vasco, al Lago Santo di Modena. Quindi una gita fuori porta anche per Vasco in questa estate 2026. Noi stavamo raccontando la storia di Anna Maria Cocchi, che ha 95 anni, dalla Florida è tornata da sola a Trieste, la sua città, dopo una vita in giro per il mondo insieme al suo marito militare americano, conosciuto proprio in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Lei però non ha mai tagliato i rapporti con Trieste, anzi non ha perso neanche i contatti con i suoi concittadini, i parenti, gli amici, e ha deciso che ora era il momento di tornare proprio lì dove è cresciuta. Quindi ha fatto questa bella traversata ed è tornata qui. Il sindaco della città l'ha anche accolta, l'ha ricevuta con tutti gli onori che si devono ai grandi ospiti nel salotto azzurro del palazzo comunale. D'altra parte, l'estate è anche la stagione in cui molti tornano a casa, vale per i lavoratori, gli studenti fuori sede, ma a questo punto anche per chi come Anna Maria ha vissuto una vita dall'altra parte del mondo. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Spot.
4: Nuova Sigil Auto presenta.
5: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
3: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
5: Torni sempre al tuo paese.
4: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Che poi dal 2020 con Car Brave su Radio Latte Miele, anche lui è in giro per l'Italia con il suo Acoustic Live 2026, quindi ci sono anche i suoi concerti nell'estate 2026, molto calda, si avvicina a questo punto anche l'ora di pranzo o perlomeno insomma l'ora di preparare qualcosa da mangiare, allora ho pensato che potrebbe essere il momento giusto per guardare insieme una ricetta veloce anticaldo, potremmo farlo anche insomma più volte durante questi giorni. Allora ho avvistato l'insalata fredda di lenticchie e mais. Io nello specifico così credo di non averla mai assaggiata, non sono neanche troppo fan delle lenticchie, però effettivamente è un piatto fresco, leggero, veloce, addirittura senza cottura, quindi si fa davvero in fretta. Certo, servono gli ingredienti, magari fate in tempo a trovare ancora un supermercato aperto. Allora basta mescolare in una ciotola le lenticchie già lessate, poi il mais, un po' di pomodorini, due coste di sedano, peperone crudo a pezzetti e praticamente il gioco è fatto. Se volete potete abbellire il tutto ovviamente con condimento a piacere, però sale, olio, magari il succo di limone e il basilico, perché così si crea anche una specie di cremina di salsina, poi mettete in frigo prima di servire, così insomma anche il pranzo di oggi nel picco dell'ondata di calore è fatto.

Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso insieme su Radio Latte Miele. Di nuovo buongiorno, ben ritrovati con Francesco Carrubba al microfono, Natalia Scalatelli in regia. Allora, tra le ultime notizie della mattinata leggo anche un esposto del Codacons, perché c'è lo sconto delle accise, il famoso sconto, no, per il caro carburanti, che non viene applicato alla pompa di benzina. Risulta ancora questo, e quindi il gasolio è sceso solo di 11,3 centesimi rispetto a quanto si era previsto. Quindi il Codacons scende in campo con un esposto all'antitrust e anche alla Procura di Roma, addirittura per truffa aggravata. Allora, ricordandovi il numero per i vostri messaggi, 335 787 1910. Questa era una delle ultime notizie della mattinata, ma ora sentiamo quelle ufficiali, lasciando lo spazio alla nostra redazione.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi safe entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle. La sua creatura politica, il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense, però, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
4: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
5: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
4: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
5: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Viva la Vasca, Benji e Fede con Alex Britti su Radio Latte Miele. Allora, oggi è anche il giorno delle presentazioni ufficiali del nuovo CT della Nazionale Italiana di Calcio, Roberto Mancini, scelto da Malagò, il presidente della FIGC. Mancini è il CT anche del trionfo dell'Europeo del 2021, dovrà un po' cercare di farsi perdonare l'addio alla Nazionale del 2023. Non sarà da solo, perché di Claudio Ranieri parliamo tra poco, ma pare che nello staff ci sia anche Bonucci come terzo dirigente, quindi un ex calciatore anche azzurro, insomma, importante in questo ruolo. Accade un po' come nel 2018, quando Mancini, dopo la mancata qualificazione azzurra ai mondiali, era appunto arrivato sulla panchina della nazionale, e quindi insomma la speranza è un po' quella di riuscire a tornare indietro di 5 anni a quella Italia guidata insieme all'amico Luca Vialli fino alla vittoria dell'Europeo 2021. C'era stato anche un record di 37 risultati utili consecutivi messi a segno proprio dalla gestione Mancini di allora, un record che è stato battuto solo poche settimane fa dalla Spagna, campione del mondo. Quindi insomma questi numeri dicono che si possono fare anche dei bei risultati. Facciamo in bocca al lupo a Roberto Mancini, che sicuramente dovrà cercare anche di riconquistare il cuore di tutti gli italiani, e lo farà anche con uno come Claudio Ranieri accanto. Tra poco ne parliamo. Prima c'è Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga. Ma...

Antidroga, Emma con Fabri Fibra su Radio Latte Miele. Emma ha anche vissuto dei momenti di paura perché è rimasta intrappolata in ascensore, una di quelle cose che

picco sul mare della Calabria, ha preso il primo aereo che ha trovato in partenza da Lamezia Terme ed è arrivato appunto in nazionale. Viene descritta un po' come l'ultima missione di Claudio Ranieri, così scrive la Gazzetta. Ranieri è per tutti l'aggiustatore, viene definito anche così perché ha sistemato tante volte situazioni difficili di squadre che andavano male. Ora si spera che possa dare una mano a Mancini a raddrizzare la situazione e il percorso della nazionale. Il suo compito è proprio sistemare il settore tecnico in particolare, e probabilmente non sarà da solo, si farà affiancare da un grande come Gianfranco Zola. Ranieri lo ha allenato al Chelsea e lo considera uno dei giocatori più forti e intelligenti che ha mai allenato, e poi insomma anche Gianfranco Zola con la sua esperienza può portare sicuramente un valore aggiunto alla nazionale, ne abbiamo bisogno.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Un nuovo viaggio nel tempo della musica italiana con due grandi voci e due grandi canzoni. Mi vendo, Renato Zero, dal 1977, e poi andiamo nel 1989 con Raff. Cosa resterà degli anni 80?

Cosa resterà degli anni 80 dal 1989 con Raff su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana, che attraversa due canzoni che hanno la parola anni al centro, proprio anche nel titolo. La prima era quella di Raff che abbiamo ascoltato insieme, tra poco scoprirete la prossima, forse potete anche indovinarla. Intanto Raff è alle prese con il suo infinito tour appena iniziato, poi a ottobre sarà nei Palasport di Napoli, Milano e Roma. Torniamo all'estate 2026, in cui c'è un boom di vacanze in montagna, anche ovviamente con la complicità delle ondate di calore di quest'estate, per cui magari cerchiamo di più il bosco, il sentiero all'ombra, magari con un torrente fresco che ci scorre accanto, insomma l'ombra in generale, la frescura, e quindi la montagna va forte, tanto che si stimano quasi 8 milioni di arrivi, il più del 14% rispetto all'anno scorso nello stesso periodo, e quindi ci saranno 79 milioni di presenze nelle aree di montagna e sugli Appennini, il più 6% sempre rispetto all'estate 2025. Aumenta anche il fatturato per il mondo della montagna estiva, 6,6 miliardi di euro, più 8%. E quanto spenderemo noi italiani in media in montagna per le vacanze? 1113 euro a persona o 344 per una vacanza breve. Quali sono le mete montane più gettonate? Tra poco lo scopriamo. Stessa.

gli anni, 883 con Max Pezzali dal 1995 su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Siamo passati anche per il decennio degli anni 90. Allora, mete estive di montagna che vanno fortissime, scopriamo la classifica delle più gettonate, le tre destinazioni più desiderate per trascorrere quest'estate un periodo di vacanza in montagna sono Cortina d'Ampezzo, Madonna di Campiglio e Courmayeur, quindi tre mete anche molto rinomate e blasonate. Poi al quarto posto c'è la Lombardia con Livigno, anche se perde alcune posizioni rispetto all'anno scorso. Comunque si mantiene nelle parti alte di questa speciale classifica, che ha anche delle sottocategorie molto curiose, perché scopriamo che Cortina d'Ampezzo, per esempio, è al primo posto tra le località montane più trendy e anche più lussuose, mentre Madonna di Campiglio invece è quella più giovanile, divertente. E ancora Ortisei è la destinazione montana più adatta per le famiglie con bambini, perché ci sono tanti servizi, parchi per giocare, strutture ricettive ad hoc, insomma. E poi qual è invece la località con il miglior rapporto qualità-prezzo? È Roccaraso in Abruzzo. Più in generale, allargando il panorama, tra le regioni il Trentino è quella che vince tra le regioni più adatte per le vacanze di montagna, seguita da Alto Adige e Veneto.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot.
2: Nuova Sigillauto presenta.
3: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
1: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione POP, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
3: Torni sempre al tuo paese!
2: Nuova Sigillauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Sono solo parole dal 2012 su Radio Latte Miele con la voce di Noemi, che sapete si sta riprendendo dopo la caduta dal palcoscenico, quindi è ancora in ospedale. Ha fatto anche un post dove è proprio sul lettino dove è ricoverata, però è riuscita a cantare anche lì perché ha collegato il microfono al PC e quindi insomma si sta allenando, sta facendo delle piccole registrazioni, incisioni anche lì. Non solo, sul lettino si vede un libro che è Il custode di Niccolò Ammaniti, è l'ultimo romanzo di Ammaniti, quindi la lettura estiva di Noemi, augurandole sempre una pronta guarigione. Volevo chiudere la parentesi che abbiamo aperto sulla montagna, sulle vacanze estive in montagna. Dicevamo che c'è un boom perché molti probabilmente cercano il fresco anche lì. Fresco mica tanto, perché in realtà anche lì fa molto caldo, ci sono temperature sopra la norma. Infatti per stare freschi sulle Alpi, per esempio, bisogna andare a cercare lo zero termico tra i 4500 e i 5000 metri di quota, insomma molto molto in alto. Mentre l'Italia viene ufficialmente investita da questa quarta ondata di calore della stagione, che si preannuncia anche intensa e lunga, perché prima si diceva che sarebbe finita verso il 7 agosto, ora si dice già che potrebbe protrarsi anche verso l'8 agosto, con picchi massimi oltre i 40 gradi. Si attendono anche nuovi record dal punto di vista delle temperature, quindi insomma dobbiamo cercare il fresco in qualche modo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Latte Miele è media partner della Lega Volley. È uscito il calendario ufficiale della Superlega Credembanca 2026-2027, quindi la nuova stagione. Trovate un post sui nostri profili ufficiali con tutti i dettagli.

0: 13 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Partenope su Radio Latte Miele, Merck & Cremon, i produttori avevano questa canzone pronta già praticamente al Festival di Sanremo quando l'hanno fatta sentire a Serena Brancale e The Colors, e poi è diventata una delle hit dell'estate 2026. Ben ritrovati, buongiorno ancora da Francesco Carruba, grazie sempre alla nostra regia. Stiamo insieme per un'altra ora. Intanto questa mattina al Senato è in corso la cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un evento un po' che chiude i lavori proprio lì in quell'evento, anche con la cerimonia di consegna del ventaglio decorato al presidente del Senato. Allora, vorrei ricordarvi ancora il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, il 335-787-1910, per raccontarci come trascorre la vostra estate 2026 insieme a Radio Latte Miele.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Il pompelmo è ormai presente tutto l'anno, anche se i frutti più succosi si trovano, vi ricordo, dall'inizio di novembre fino all'inizio della primavera. Questo agrume, nato storicamente a Barbados dall'incrocio spontaneo tra l'arancio dolce e il pomelo, rappresenta oggi un vero e proprio caso clinico nel mondo della nutrizione per la sua straordinaria densità di molecole bioattive. Allora, capiamo bene. Sono due le varianti principali di questo agrume, giallo o rosa, che è un po' più dolce, e attenua il tipico sapore amarognolo che non lo fa amare da tutti, soprattutto dai bambini. Dal punto di vista biochimico, la colorazione del pompelmo rosa e rosso è dovuta alla presenza del licopene, un potente antiossidante della famiglia dei carotenoidi, lo stesso presente nei pomodori, che contribuisce alla protezione cardiovascolare e al contrasto dello stress ossidativo cellulare. La variante gialla, di contro, è tendenzialmente più ricca di naringenina, il flavonoide responsabile del caratteristico retrogusto amaro, studiato di recente per le sue promettenti proprietà di modulazione sul metabolismo dei lipidi, quindi dei grassi, e sulla sensibilità dell'insulina. Come sempre è meglio mangiarlo così com'è, per il prezioso contributo delle fibre alla nostra salute, ma anche il succo naturale senza zuccheri aggiunti è ricco di benefici. Consumare il frutto intero permette di assimilare le pectine, che sono fibre solubili che formano una struttura gelatinosa nel tratto digerente, rallentando l'assorbimento degli zuccheri e aiutando a tenere sotto controllo i picchi glicemici post-prandiali, quindi dopo pranzo e dopo cena, e i livelli di colesterolo LDL, che è considerato quello cattivo. Tuttavia, anche un bicchiere di succo al 100% naturale garantisce una dose massiccia di micronutrienti. Una porzione media soddisfa, pensate, oltre il 60% del fabbisogno giornaliero di vitamina C, l'acido ascorbico, fondamentale per il supporto del sistema immunitario e la sintesi del collagene, apportando al contempo potassio, acido folico e composti fenolici dall'azione antinfiammatoria. È però un frutto al quale bisogna stare attenti se assumiamo farmaci per la sua interazione con diversi medicinali. Allora, vediamo quali sono. Le statine, che prendiamo contro il colesterolo, l'interazione ne aumenta i livelli ematici, elevando drasticamente il rischio di tossicità muscolare e anche distruzione del tessuto muscolare. Bisogna stare molto attenti se prendiamo le statine. Ansiolitici, come le benzodiazepine, il blocco enzimatico potenzia a dismisura l'effetto sedativo e depressivo sul sistema nervoso centrale, quindi molta attenzione. Anche i farmaci per la disfunzione erettile, si rischiano pericolosi cali pressori e problemi cardiovascolari dovuti all'eccessiva concentrazione del principio attivo, e poi anche gli antipertensivi, può verificarsi una grave ipotensione con tachicardia, riflessa, quindi mi raccomando. I clinici ricordano che questo effetto di blocco può durare fino a 24-72 ore dopo il consumo del frutto. Pertanto non basta distanziare l'assunzione del farmaco di qualche ora, ma è necessaria la totale astensione se si è in terapia con molecole sensibili. Attenzione, invece, l'estratto dei suoi semi è potentissimo, tant'è vero che viene venduto in farmacia perché è un forte antinfiammatorio. Grazie per essere stati con noi.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

DNA, il brano frutto della collaborazione tra Gabri Ponte e Jovanotti, lo abbiamo ascoltato su Radio Latte Miele. Ancora a proposito del caldo, che cosa si sono inventati in Cina? Hanno dato dei giubbotti con l'aria condizionata integrata agli operatori ecologici, perché naturalmente ci sono tante categorie di persone che lavorano all'aperto, anche quando ci sono tanti gradi e lì le temperature superano i 40 gradi, e quindi le autorità responsabili dei servizi di igiene urbana di Nanchino, siamo nella Cina orientale, hanno dato agli addetti questi gilet climatizzati proprio perché possa un po' rinfrescarsi quando sono al lavoro. Sono dei gilet arancioni dotati di sistema di climatizzazione interno, vanno indossati e praticamente ci sono due ventole silenziose che sono alimentate da una batteria portatile, quindi questi gilet sono capaci di far circolare l'aria all'interno del giubbotto. Questo riduce lo stress termico per i lavoratori durante le tante ore trascorse sotto il sole dell'estate. Sono alimentati anche dal power bank, quindi quei dispositivi che servono anche per ricaricare i telefoni quando si è in giro. I gilet hanno un'autonomia di 3-4 ore quando hanno una carica al completo. Insomma, possiamo immaginare un futuro in cui i gilet climatizzati diventino di moda, quindi andremo tutti in giro con l'aria condizionata incorporata, magari alimentata da un pannello solare sulla schiena per essere più sostenibili. Settembre, 2 settimane.

settimane. Due settimane a settembre, Radio Latte Miele. Torniamo a parlare di calcio. Prima abbiamo accennato, insomma, al nuovo CT della Nazionale, Roberto Mancini, al direttore tecnico Claudio Ranieri, e abbiamo detto anche che è stata la Spagna vittoriosa al Mondiale a battere il record che aveva stabilito proprio Mancini come CT azzurro, con 37 risultati utili consecutivi. Parliamo ancora della Spagna e di un calciatore in particolare che era molto visibile sul campo durante i Mondiali e che molti hanno scoperto forse proprio in quell'occasione: Cucurella, il terzino della Spagna, questi ricci molto voluminosi, insomma, che poi si muovono mentre lui corre, e che lui tiene così per farsi riconoscere dal figlio, quando il figlioletto, quando lo guarda in TV. Comunque, Cucurella, prima della finale con l'Argentina, aveva fatto una promessa: se vinciamo il mondiale mi tatuo il volto del mister della Spagna, De La Fuente. E quindi è arrivato il momento di fare il tatuaggio. Lui ieri ha mantenuto la promessa, è andato dal suo tatuatore di fiducia e si è inciso il volto del mister in compagnia della Coppa del Mondo. Non è neanche troppo piccolo, è un tatuaggio sull'avambraccio, e quindi ha immortalato tutto ovviamente con un video anche sui social, un video molto molto simpatico. Per lui sta per iniziare una nuova avventura calcistica al Real Madrid. Il trasferimento è avvenuto nelle ultime settimane, passerà lì le prossime 6 stagioni.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot.
3: Il collegamento della redazione regionale Filippo Virzì, edizione di mercoledì 29 luglio. Studio Confartigianato, economia Sicilia tiene ma pesa stretta sul credito, cresce l'occupazione, cala l'esportazione del manifatturiero regionale siciliano. Un'economia che continua a dimostrare capacità di tenuta nonostante uno scenario internazionale sempre più complesso ma che necessita di interventi per sostenere il tessuto delle micro e piccole imprese. E questa è l'analisi contenuta nel 38esimo report dell'osservatorio MP di Confartigianato Sicilia che fotografa l'andamento dell'economia regionale nella prima parte del 2026. Dei dati emerge che nel 2026 il prodotto interno lordo dell'isola sia destinato a crescere dello 0,6%, un dato leggermente superiore al 0,5% previsto per l'Italia. Aeroporto di Catania, i privati incontro con la commissione dell'ARS, Lombardo dice no alla cessione. Il presidente di SAC interviene, individueremo un partner affidabile. La vendita spacca il centrodestra, il leader dell'MPA chiede al governo regionale di ripensarci. Autovotti vietate per le case abusive, il parroco fa arrivare l'acqua con migliaia di bidoni. Accade a Maddalusa, frazione di Agrigento, l'azienda che gestiva l'approvvigionamento idrico non può servire gli immobili fuorilegge che sono rimasti a secco. A Palermo pronta la delibera per il nuovo stadio, corsa contro il tempo per l'approvazione. Risolti i problemi della vigilia, il testo verrà esaminato dalle commissioni per essere votato in aula entro venerdì. A Mondello degrado in spiaggia. Arrivano immagini davvero devastanti, gli scooter invadono la Battigia libera, quindi la spiaggia libera, scene da terzo mondo. Le foto del degrado sono diventate virali sui social, questo accade naturalmente quando le spiagge non sono sufficientemente presidiate, ma ovviamente ciò si verifica quando manca assolutamente il senso civico da parte dei cittadini. Cambiamo argomento, allarme furti nelle coltivazioni di mango, agricoltori dormono nei campi, coltivatori di balestrate, fenomeno assunto proporzioni troppo grandi. Hanno creato una rete di telecamere e di allarmi per controllare i raccolti o cercare di prevenire i furti, hanno una chat che segnalano la presenza di persone sospette a girarsi tra le loro piante, ma non è bastato. Adesso dormono pure nei campi, sono i coltivatori di mango nella zona di Balestrate, piccolo centro in provincia di Palermo, dove diversi ettari di terreno sono stati convertiti nella coltivazione del gustoso frutto tropicale. Purtroppo questo è il periodo di maturazione e raccolta del frutto. Lo sanno anche i ladri che in questi giorni hanno tentato di mettere a segno dei colpi che rischiano di sottrarre il raccolto ai legittimi proprietari. Causa morte automobilista condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale. A Siracusa, motociclista 81enne aggredì 82enne causandone il decesso. Il fatto è accaduto nel 2022. Secondo la ricostruzione della polizia, due uomini che all'epoca dei fatti avevano 77 anni e 82 anni avevano avuto una lite in strada in viale Terracati, probabilmente per futili motivi legati alla circolazione stradale. La vittima, presa a calci e spinta con forza con entrambe le mani dall'aggressore, aveva battuto la testa a terra riportando la frattura del cranio ed un edema cerebrale che ne ha determinato il successivo decesso dopo una settimana di ricovero in ospedale. Ed eccoci sul finire con gli eventi in Sicilia, la convention a Tindari, omaggio a Battiato con Destrieri. Siamo in provincia di Messina. Il cuore dell'estate siciliana, il Teatro Greco di Tindari ospita oggi la convenzione, concerto tributo dedicato a Franco Battiato. Sul palco saliranno i Patriots insieme a Filippo Destrieri, tastierista e arrangiatore che ha condiviso con l'artista catanese una parte decisiva del suo percorso musicale. L'appuntamento è aperto al pubblico. Spostiamoci adesso nel capoluogo regionale, Anna Carla Mazza, allo Steri di Palermo, il violoncello cubano accende Palermo, orario d'inizio, ore 21 a Palazzo Chiaramonte Steri. La musicista cubana presenta A Star in the Making, titolo che accompagna una scrittura capace di muoversi tra jazz latino, sonorità caraibiche e world music. E con la musica è tutto da Filippo Virzì per questa edizione di mercoledì 29 luglio. Grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione e buona estate. Linea alla regia.
4: Cuore matto sta arrivando.
5: A Terrasini, cuore matto.
6: Un cuore matto che ti vuole bene.
7: Oh yeah.
6: Due grandi voci femminili nel nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana. Iniziamo con E poi, Mina, dal 1973, poi andiamo nel 1986 con Giuni Russo, Alghero.

diretta con Alghero dal 1986 su Radio Latte e Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Siamo passati anche per gli anni 80 e ora arriviamo rapidamente al 2026, a questa giornata, mercoledì 29 luglio, e anzi a questo pomeriggio, quando inizierà a fare capolino nel cielo la luna piena del cervo, che poi naturalmente sarà visibile al massimo questa sera al tramonto. È la luna piena più potente e intensa dell'estate. Tra i suoi significati ci sono la rinascita, il nuovo vigore, come sempre accade un po' in questi casi, ed è appunto la luna piena, nota come luna piena del cervo. Sarà grande, luminosa, anche con alcune tinte dorate, gialle, arancioni, molto bella da vedere. Apparirà a est, vicino all'orizzonte, sembrerà anche più grande, ma è solo un'illusione ottica. E ha una storia particolare, perché le sue origini risalgono alle tradizioni anglosassoni, anche a quelle delle popolazioni indigene del Nord America. E allora, perché si chiama così la luna piena del cervo? Tra pochissimo lo scopriamo insieme. Ha davvero un bel significato, anche tante, insomma, tanti significati nascosti, come dicevamo, la rinascita, per esempio. Ora continua il nostro viaggio nel tempo della musica, ascoltiamo Marco Masini con Ti Vorrei dal 91.

0: Ti vorrei, Marco Masini su Radio Latte Miele. Stavamo parlando della luna piena del cervo. Perché si chiama così? È legato proprio al periodo di luglio, il mese in cui ricominciano a crescere i palchi dei giovani cervi maschi. Si chiamano così, insomma, le strutture delle corna che questi mammiferi perdono ogni anno e che poi rapidamente ricrescono proprio in questo periodo. E quindi anche questo ciclo legato agli animali che esprime questo significato di ricrescita, un simbolo di rinnovamento, di forza, insomma. E la luna piena di luglio viene associata proprio alla crescita personale e anche ai nuovi inizi. Infatti si dice che la luna del cervo accompagni un periodo di trasformazione, di nuovo vigore, rappresenta un po' un invito a lasciare andare le ansie, intraprendere anche i passi avanti che poi verso settembre ci porteranno anche a vedere accadere magari nuove cose nella nostra vita, sia sul lavoro sia nello studio. È un invito, insomma, a 360 gradi. In realtà la luna del cervo è forse la luna piena di luglio più conosciuta, ma è nota anche come luna del tuono, perché arriva spesso in concomitanza con i grandi temporali estivi, oppure con la luna del fieno, per ricordare la stagione della raccolta del fieno che si svolge soprattutto in pianura, ovviamente, o in campagna.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti Bravo, Rap,
4: batti tu animale, batte come
2: Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Spot.
5: Nuova Sigil Auto presenta:
6: mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
1: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
7: Torni sempre al tuo paese!
5: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Tango con Tananai dal 2023 su Radio Latte Miele. Questa estate 2026 è fatta di grandi concerti, di grandi tour e anche di grandi notti d'estate.

Allora, perché ascoltiamo i Dirotta su Cuba? Perché Radio Latte Miele è partner del tour della band 2026 Dirotta su Cuba Into the Groove, un tour che sta toccando tutta l'Italia, e quindi è sempre bello sentire questa band così ricca di sonorità e di hit nel repertorio live sul palco. E allora vediamo quali sono le prossime due date, i prossimi concerti. Il 31 luglio, dopodomani, Dirotta su Cuba sono a Brucoli, in provincia di Siracusa, per il Mangias Mosaic Festival. E poi ancora invece il 4 agosto saranno a Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza, per un altro festival, il Valtidone Festival. Questo è il tour di Dirotta su Cuba, con le date che proseguono. Sui loro social c'è tutto il calendario completo. Radio Latte Miele è partner della tournée.

0: 13:58.
1: Abbiamo detto che Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Italiana di Calcio, che Claudio Ranieri è il direttore tecnico, Bonucci e Zola dirigenti. Io vorrei proporre come sì. personal trainer della Nazionale Andrea D'Agostino.
2: Sì, certo, gli dico, allora ragazzi, oggi riposo. No, tranquilli, guardatevi una serie TV se volete.
1: Ah, tu sei per il relax.
2: Sì, okay. Divano, relax.
1: Ma così non ripartiamo più.
2: Magari... Però. Un amaro di fianco.
1: Ah, pure.
2: Certo.
1: Pure, no.
2: Sì, passa prima il tempo, no?
1: E poi dici così e poi tu in realtà fai la vita tutta salutare, salutista anche.
2: Ma no, non è vero,
1: sì,
2: non
1: palestra,
2: non è
1: sport
2: vero. Ma ieri sera ho mangiato la pizza.
1: Pensa. Che sgarro. Margherita.
2: No, col prosciutto cotto.
1: Addirittura.
2: Sì.
1: Beh, con queste esagerazioni vi lascio ad Andrea D'Agostino. Noi ci risentiamo domani.
2: Grazie, Fra, domani.
1: Ciao,
2: ma
1: grazie
2: torni anche
1: alla regia.
2: Domani.
1: Torno anche domani.
2: Ma pensa a te.
1: Ti stalkerò.
2: Bravo,
1: ciao,
2: fai bene. Perché ciao. Qua non mi stalkerà mai nessuno. Almeno tu ci pensi. Grazie, Fra. Domani.
1: Ciao.
2: Cominciamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Sorry, scusa, lo siento.

0: I pinguini tattici nucleari su Latte Miele. Ciao a tutti e buon mercoledì 29 di luglio. Benvenuti in questa prima parte di pomeriggio. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è Gianmarco Cecconi che vi saluta. Riporto come sempre i suoi ossequi molto regali. Lui sempre molto elegante, molto tranquillo, il nostro Giamma. Allora, buon pomeriggio a tutti. 335-787-1910, questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. In questa ormai siamo arrivati a metà, alla fine di luglio, metà settimana, le vacanze per molti sono all'orizzonte, come sempre con Radio Latte Miele a farvi da sottofondo in qualunque cosa facciate, anche perché lo sapete, ci sentite magari con la classica FM, con il DAB, ma se andate in vacanza per seguirci sotto l'ombrellone c'è la nostra applicazione, quella tutta gialla di Radio Latte Miele. Allora, piccoli spoiler su quello che faremo insieme oggi pomeriggio, li volete? Ve li do subito. Allora, parleremo di isole in generale, isole, poi vediamo un po' più lo specifico, chiaramente. Matrimoni e ventilatori. È un bel tris. Dai, a tra poco, cominciamo con le isole.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Il tormentone inaspettato quest'anno è arrivato da Cioffi e si chiama Carmela su Radio Latte Miele. Vi dicevo poco fa, parliamo di isole, non perché è bello, insomma, d'estate le isole, no? Fanno subito vacanza, una bella isola greca o le tante isole dei nostri arcipelaghi italiani, ma ce n'è uno stato al mondo che ha davvero un sacco di isole, tantissime, è la Finlandia. Ne ha parecchie lì sulla costa e alcune sono popolate, altre un po' meno, però comunque si cerca sempre di dargli una vita. C'è una coppia di persone che ha avuto un'ottima idea, cioè quella di trasformare una delle isole al largo di Helsinki, la capitale della Finlandia, in una sorta di isola delle saune. Ma proprio letteralmente, nel senso che hanno preso in affitto quest'isola e l'hanno ricoperta di tantissime piccole saune, bagni turchi piuttosto che vasche idromassaggio, per permettere agli abitanti di Helsinki di fuggire magari dal caldo, anche se in Finlandia hanno fatto proprio un conto, c'è una stima ufficiale per circa 5 milioni e mezzo di persone, ci sono 3 milioni di saune, quasi una ogni due più o meno, no? Veramente tante, tant'è che in Finlandia la sauna è proprio una regola, è un grande rito che riguarda la nazione e che insomma la usano tutti quanti, è proprio una cosa da fare assolutamente. E la sauna finlandese si fa solo in un modo: prima si fa la sauna 90 gradi, un po' secco, 90 gradi, e poi ci si butta in una vasca ghiacciata, che possa essere un lago o la neve direttamente, ti spanci nella neve oppure anche nel Mar Baltico. Ci sono un sacco di cose molto interessanti a riguardo, ma ne parliamo insieme tra poco. Intanto ritroviamo anche Tommaso Paradiso con la sua ultima canzone su Radio Latte Miele, Agitare Coca-Cola.

Il disco lattemiele di questa settimana è quello di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Si parlava poco fa di questa isola dedicata interamente alle saune. Siamo in Finlandia, dove le saune sono praticamente a pari come la nostra pasta o la nostra pizza, uguale. Loro c'hanno la sauna, la fanno tutti, sempre, quasi tutti i giorni, se si può, e ce n'è un numero esagerato, 3 milioni per circa 5 milioni e mezzo di abitanti, più di 2 per ogni sauna, più di 2 persone per ogni sauna, e hanno aperto questa isola della sauna. Si trova a 15 minuti da Helsinki in barca, e non è però un resort di lusso come qualcuno potrebbe pensare, ma si tratta proprio di una località a prezzi piuttosto popolari, quindi alla portata di tutti, per aiutare gli abitanti di Helsinki a rilassarsi in un luogo anche abbastanza incontaminato, molto naturalistico, ma anche per far vivere ai turisti quello che i finlandesi poi in realtà fanno tutti i giorni, cioè la sera, quando si ritorna a casa, una bella sauna rilassante, poi un tuffetto piccolo piccolo piccolo in acqua gelata. Mi è capitato una volta di farlo in questo modo, cioè proprio la tradizione finlandese. Era un hotel in Alto Adige, dove sono molto popolari questo genere di attività, e c'era proprio la sauna all'esterno e subito a fianco il laghetto naturale, solo che era aprile, immaginate, a 1700 metri, era ghiacciata l'acqua, veramente ghiacciata, e però molto rigenerante, davvero davvero una bellissima esperienza. Quindi se vi capita, chiaramente la potete fare se le vostre condizioni di salute lo permettono, sinceramente ve lo consiglierei. È una bella esperienza che i finlandesi portano avanti da generazioni.

0: Questo pomeriggio proviamo ad immaginare un'isola piena di saune, ma adesso ci sono anche altre isole praticamente monotematiche. Ne parliamo insieme tra poco, ma prima c'è il nostro viaggio nella storia della musica italiana con Caterina Caselli.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
4: Spot.
5: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo.

0: Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea.
5: Le prevendite sono aperte.
0: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
6: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
7: Come vuoi.
6: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
8: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
9: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
10: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
11: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
12: Acquista i biglietti.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters.
0: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
18: I partner di questo programma sono...
19: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
20: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
21: We serve.
22: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. A Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
23: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
24: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
25: Parcheggio custodito e gratuito.
26: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
27: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
28: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

la versione di Rino Gaetano di A Mano su Radio Latte Miele. E si parlava poco fa di isole, cioè questa isola in Finlandia dedicata interamente alle saune, ma ce ne sono tantissime in giro per il mondo dedicate a tantissime altre cose. Pensiamo agli animali, no? Quando sono confinati su un'isola è molto probabile che inizino un po' una sorta di dominio proprio territoriale anche di quel luogo, come ad esempio avviene nell'isola di Aoshima in Giappone, dove negli anni 40 era un'isola abitata principalmente da pescatori che ovviamente si portavano qualcosa dietro per tenere lontani i topi, e cioè i gatti. Solo che a un certo punto i pescatori se ne sono andati, ma sono rimasti i gatti. Oggi è una delle isole più visitate proprio del Giappone per questa enorme quantità di gatti residenti sull'isola. Si contano circa 36 gatti per un abitante, quindi ogni persona ha 40 gatti, immaginate quanti ce ne possono essere, sono veramente tantissimi e sono tutti molto curati, ben tenuti, ben nutriti, quindi comunque c'è anche grande attenzione. C'è anche un'altra isola sempre in Giappone, un po' sullo stesso tema, dove però invece di esserci dei gatti ci sono dei conigli selvatici. Era un'isola dove una volta venivano effettuati tristemente dei test proprio sui conigli. La fabbrica poi ha chiuso, ma i conigli sono rimasti e sono diventati estremamente numerosi, e anche lì i giapponesi si sono inventati un po' una cosa, nel senso li teniamo bene, li teniamo da conto, così magari qualcuno viene a darci una mano con tutta questa enorme quantità di conigli. Vabbè, gatti, conigli, ma tra poco ne arriva un'altra che è forse più facile da visitare. A tra poco, intanto c'è Mietta su Latte Miele.

0: Mieta e Angeli noi su Radio Latte e Miele. Parlavamo poco fa di queste isole abitate principalmente da gatti piuttosto che conigli, ma ce ne sono alcune che sono abitate anche da oggetti inanimati, no? Ce ne sono tra l'altro tantissime in giro per il mondo. Evidentemente l'idea è piaciuta ed è stata un po' scopiazzata. Ce ne sono tante in Cina, negli Stati Uniti, ma anche in Europa, ad esempio in Norvegia, dove c'è un villaggio, in questo caso è un villaggio e non è un'intera isola, però con 300 abitanti e 4 chilometri di scaffali pieni di libri. Solo libri, si chiamano Book Town, sono delle diventate famose più o meno in tutta Europa, soprattutto per gli amanti della lettura, in zone un po' distanti dai grandi centri urbani, quindi parliamo di piccoli villaggi, magari di ex pescatori dedicati a qualcosa in particolare, che poi però nel corso del tempo si sono svuotati e quindi gli abitanti rimasti si dovevano inventare qualcosa e si sono inventati questa cosa della, delle città dedicate ai libri. Tutti gli luoghi magari lasciati in disuso sono stati trasformati in librerie dell'usato. Basta entrare, ci sono moli, stalle, rimesse per le barche, case, chiese, dove sono stati riempiti di libri e di scaffali e vige una regola: basta entrare, prendi il libro che vuoi, lasci un'offerta per la popolazione, per chi poi dovrà sostituire quei libri, per insomma anche ripagare il fatto che sei stato in questo posto qua. Questa qua si trova in Norvegia e all'interno di un fiordo, quindi difficilmente raggiungibile via terra. Bisogna raggiungerla via barca, quindi comunque la barca è rimasta, l'acqua è rimasta, e che sia un'isola dedicata ai gatti, ai conigli o ai libri, comunque io vi chiedo, se vi viene in mente un'isola che ci meritiamo noi italiani magari, no? Che ne so, adesso non diciamo l'isola dedicata alla pasta, però accettiamo suggerimenti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
5: Nuova Sigil Auto presenta.
6: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
7: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
8: Torni sempre al tuo paese!
5: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
9: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
10: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
9: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
10: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

Siamo tornati a 6 anni fa con Destri di Gazzelle su Radio Latte Miele. Gazzelle che l'anno scorso è stato protagonista di un grande concerto a San Siro, il suo primo San Siro, ne ha fatti anche un, mi pare, all'Olimpico di Roma, se ricordo bene, e dopo quel concerto però non l'abbiamo più visto, manco sentito, e vi direte, ma che fine ha fatto? L'ha raccontato proprio in occasione di un'intervista rilasciata pochi giorni prima del concerto di San Siro, dicendo: ho bisogno di prendermi un periodo di pausa, un periodo di stop, non vi so dire quanto lungo, semplicemente per il fatto che ho bisogno un po' di ricaricare le pile, trovare nuove energie e nuove ispirazioni per le mie canzoni. Quindi potrebbe essere un anno come 5, dipende da quanto tempo ci metto a ritrovare tutte queste cose che mi servono per fare il mio lavoro. Questo l'ha raccontato Gazzelle brevemente in un'intervista al Corriere della Sera di un annetto fa, e quindi noi continuiamo a riascoltare il suo repertorio, no? Perché alla fine le canzoni sono rimaste. Lui intanto si sta ricaricando e noi lo aspettiamo.

0: Ancora un buon pomeriggio, siete su Radio Latte Miele, anche oggi con voi c'è Doug, che sono io, ciao a tutti e ben ritrovati. Se volete essere sempre aggiornati sulla musica italiana, ci sono tutti i nostri social, c'è Instagram, c'è Facebook, X e anche TikTok. Latte
1: Miele. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es...

0: 14:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore in questo pomeriggio insieme su Radio Latte e Miele. Ciao a tutti e buon mercoledì. Come va? Come va? Come la va là fuori? 335-787-1910, questo è sempre il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Benvenuti, io sono Doug, con me in regia è rimasto il buon Gianma che vi saluta e vi fa sapere che tra poco al 335-787-1910 arriva una bella opportunità, perché sapete che in questo periodo stiamo facendo un sacco di bei regali e uno potrebbe proprio cascare dalle vostre parti. Quindi intanto segnatevi il numero se ancora non ce l'avete in rubrica, il 335-787-1910 e il numero dei vostri messaggi su WhatsApp.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
6: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
7: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
6: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
7: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

Samurai J e Ossessione su Radio Latte Miele. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Oggi c'è un bel regalo e i biglietti per andare a vedere questo artista.

Ah, perché abbiamo messo un pezzettino di Tony Pitoni? Perché è proprio l'artista che oggi vi regaliamo. Due biglietti per andarlo a vedere all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano la sera del 4 settembre, un venerdì. Ci aggiungete un giorno di vacanza e via. Ponticello perfetto per incominciare bene il mese di settembre. Dicevamo a settembre, il 4 di settembre, la sera all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Come fare a ricevere due biglietti? Uno per voi, per un vostro amico, una vostra amica, oppure potete anche regalarli magari ai vostri figli, ai vostri nipoti, a chi volete. Basta mandare un messaggio adesso al 335-787-1910 con scritto Tony Pitoni. Va bene? È facile. Come sempre poi verrete ricontattati dalla nostra redazione per organizzare tutto il macchinario che sta dietro a questo bellissimo omaggio. 335-787-1910 con scritto Tony Pitoni e due biglietti per andarlo a vedere in concerto potrebbero essere i vostri la sera del 4 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Angeli.

Achille Lauro è la città degli angeli che verso la fine di ottobre, inizio di novembre sarà Torino, perché a Torino, come tutti gli anni ormai da diverso tempo, ci sono le ATP Finals, no? Quel grande torneo di fine stagione che coinvolge gli 8 migliori tennisti maschili al mondo. E proprio a Torino la serata dedicata all'apertura, la cerimonia di apertura di questa edizione dell'ATP Finals sarà ospite Achille Lauro. Proprio lui, sarà lui uno degli artisti, o forse anche l'unico, per ora l'unico annuncio che riguarda gli artisti presenti sarà è il suo, la sera di giovedì 12 di novembre a partire dalle 21 in Alpi Arena di Torino c'è questo grande palcoscenico inaugurale per dare il via al torneo che quindi riunisce il top del tennis maschile al mondo. I biglietti saranno disponibili a partire da domani dalle 12, quindi se volete cercare di riuscire a prendere i biglietti, ormai la solfa la sapete, la storia la conosciamo tutti, bisogna essere lì presenti a mezzogiorno, puntuali sul sito delle finals per riuscire a portarsi a casa questi biglietti. È un concerto chiaramente speciale in un luogo un po' diverso rispetto al solito, comunque c'è un campo da tennis sotto, quindi questo è sempre da ricordare, però comunque bello da vedere. Achille Lauro, Grand Opening Show, giovedì 12 di novembre alla Inalpi Arena di Torino.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Le temperature nel nostro paese sono in aumento e già ce ne stiamo accorgendo, però da qualche parte nel mondo si sono inventati delle soluzioni, possiamo definirle geniali, ne parliamo tra poco, intanto c'è il nostro viaggio, partiamo con Raffaella Carrà.

0: Antonello Venditti in questo mondo di ladri su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ancora, un buon pomeriggio anche al maestro Umberto Cappellato. Giusto arrivato in questo momento in regia. Buongiorno maestro, buongiorno. Allora, tema di questi giorni, nei prossimi sarà sicuramente questa nuova ondata di calore che sta per investirci come uno tsunami, ma fatto di aria calda. E si raggiungeranno temperature importanti, però noi non siamo tanto abituati né organizzati per questo tipo di calura estiva. Ci sono parti del mondo invece che sono ben organizzati e ben preparati a questo e ben altro. Mi vengono sempre in mente quando sono stato in Giappone l'anno scorso, nel mese di luglio. Vi assicuro, ragazzi, che quell'esperienza ha totalmente ridisegnato la mia idea di caldo. Cioè, lì sì, era impossibile, veramente. Uscivi la mattina alle 7:30, 8, insomma, dall'hotel per andare a farti un giro in città. C'erano già 29 gradi, 30 gradi già superati da un pezzo. Quindi, però, lì hanno un approccio totalmente diverso al caldo. Ad esempio, una cosa che mi ha colpito moltissimo è che tutte le persone che solitamente lavorano all'aperto, quindi penso a chi pulisce le strade, operai, anche i poliziotti, hanno tutti dei giubbotti a maniche lunghe refrigerati, con delle ventole che spingono dentro l'aria che viene anche rinfrescata, in modo tale che il corpo non subisca più di tanto lo shock dovuto al caldo. Questa è una delle tantissime idee che loro hanno avuto nel corso del tempo per riuscire a ottemperare, insomma, a cercare una minima di smorzare la calura che si prova da quelle parti. Potremmo adottarla anche noi? No, soprattutto per i tanti che lavorano all'aperto sotto il sole in questo periodo dell'anno, non è proprio il massimo della vita. Dai, tra poco vediamo altri rimedi molto asiatici per questo genere di problemi. Nel frattempo ritorniamo nel 1992 con una bellissima canzone di Aleandro Baldi e Francesca Alotta.
1: Dimmi

0: Aleandro Baldi insieme a Francesca Alotta su Radio Latte Miele con Non Amarmi. Poco fa parlavamo di come combattere il caldo con metodi tecnologici che arrivano dai paesi asiatici, ma ce ne sono alcuni che sono assolutamente alla nostra portata, anzi dovremmo poterli fare quasi tutti i giorni. C'è sempre un metodo che in realtà prende un po' ispirazione dalla frescura che arriva dai mari, dai fiumi, dai laghi. Chi abita in queste zone qua sa bene che il caldo si combatte anche in questo modo, basta la presenza di un po' d'acqua per sentirsi subito meglio. Infatti c'è sempre stato un antico metodo che è stato un po' andato in disuso, però vale la pena provarci e ritirarlo fuori. Basta usare le zone d'ombra e l'acqua. Come funziona? Nella zona d'ombra tu metti dell'acqua sull'asfalto, sulla pavimentazione. Questa in automatico fa da barriera tra il caldo che c'è al sole e l'ingresso dell'abitazione, no? Diminuendo la temperatura di circa 2-3 gradi. Zero elettricità usata, quindi basta veramente un filo d'acqua per poterlo fare, tant'è che in passato questo gesto veniva fatto da interi vicinati e ancora ad oggi in determinate parti del mondo si fa praticamente in quasi tutta la città per moltiplicarne l'effetto a dismisura in modo tale che tutti stiamo meglio senza dover per forza utilizzare l'elettricità elettrica come ventilatori e condizionatori o altre cose. Quindi le alternative ci sono, basta conoscerle e metterle in pratica.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Spot.
5: Nuova Sigil Auto presenta.
6: Mi manchi ma domani torno a casa. E finalmente sto con te.
7: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
8: Torni sempre al tuo paese.
5: Nuova Sicil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

I gemelli diversi con Tu No su Radio Latte Miele. Noi invece parliamo di sport con il 3 su 3. Iniziamo dalla scherma con i mondiali di Hong Kong. L'Italia sta facendo faville conquistando un nuovo spettacolare oro, questa volta nella prova a squadre di spada femminile. Abbiamo battuto 31-30 l'Estonia e riportato il tricolore sul gradino più alto del podio dopo 17 anni. Passiamo al tennis con le convocazioni per la Lever Cup, che sarà quest'anno tra il 25 e il 27 di settembre a Londra, la nona edizione. Si sfidano, come da tradizione, il Team Europa e il Team Mondo, l'ultimo a unirsi alla compagnia Casper Ruud. In squadra però, per i colori europei, ci sono Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e anche l'italiano Flavio Cobolli. Una indiscrezione che arriva da Il Times, che riguarda il mondo del calcio. Gianni Infantino starebbe pensando di privatizzare i mondiali, e i mondiali per nazionali e i mondiali per club, attraverso la costituzione di una nuova società alla cui guida ci sarebbe lo stesso presidente della FIFA. Grande polemica innescata da parte della UEFA, che insorge: è stato oltrepassato il limite. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

Un altro bel pomeriggio qui su Radio Latte e Miele sta andando avanti, saremo insieme anche oggi fino alle 17 e per conoscere tutte le novità che riguardano il mondo di Radio Latte e Miele, come sempre c'è il sito lattemiele.com.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Buon vento!
1: Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio e buon mercoledì. Ormai metà settimana raggiunta, vacanze all'orizzonte sicuramente per qualcuno, perché questo fine settimana qui inizia il mese di agosto, quindi immagino il classico esodo sulle autostrade italiane. Bollino nero, bollino nero. Ciao a tutti, buon pomeriggio anche al maestro Cappellato con me in regia, anche per questa ultima ora insieme, in cui parleremo di un grande classico di quello che avviene durante i mesi estivi, i mesi caldi, i matrimoni. Matrimoni a cui magari non è il nostro, quindi tutti tranquilli, tutti sereni, però chi sa che va un matrimonio, cosa deve fare? Il regalo di nozze, eccolo là, quindi la famosa busta o il famoso bonifico, chiamatelo come vi pare. C'è una regola che riguarda proprio questo, ma la vediamo insieme tra poco.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta

Fresh con Da Dio su Radio Latte Miele, ben ritrovati. Poco fa vi ho lanciato lì il tema che più che un tema è quasi terrorismo psicologico, no? Quello del regalo ai matrimoni. In tanti si chiedono quando vedono arrivare nella casella di posta l'invito. Oh mamma mia, adesso quanto ci devo mettere in sto matrimonio? Quanti soldi devo dare? Ditemi una cifra e io ce la metto, invece di star lì a scervellarci per mesi e settimane su quanto si deve versare. Ecco, è un grandissimo classico. Diciamo che però ci sono delle regole di base che, se vogliamo rispettare bene, se non le vogliamo rispettare comunque non è che è una legge scritta, scolpita nella pietra. Ci sono comunque delle tradizioni che vanno in un certo senso rispettate. Generalmente il galateo suggerisce un range intorno a 100-150 euro a persona, sulla base poi della parentela e del grado di affetto. Questa è la regola base. Poi, se vogliamo però aggiungere un livello di difficoltà ed essere proprio precisi, corretti e ultra efficienti, c'è qualcuno che si è inventato addirittura una formula matematica. Adesso non vi dirò la formula matematica alla radio perché poi diventa troppo complicato, però comunque c'è, sappiate che esiste. Tra poco la vediamo insieme. Intanto la nuova di Safe.

0: Amore.
1: Si chiama Parlar d'amore, la nuova canzone di Safe su Radio Latte Miele. Parlar d'amore, amore uguale matrimoni, matrimoni per gli invitati vuol dire sgancia, sgancia il soldo, metti le soldini nella busta e regalali agli sposi. Ecco, c'è una regola aurea che possiamo definire come sempre, che vale un po' per tutti, che è almeno mettere quello che presumi possa essere il costo del pranzo, no? Quella lì è proprio la regola minima, il minimo comune denominatore. Però c'è anche una, è stata formulata proprio una formula matematica, ci hanno pensato, l'hanno messa insieme, tutta una serie di coefficienti, moltiplicazioni, incognite, sposta la x di qua, sposta la di là, insomma un gran casino, però la possiamo riassumere così. Allora, si parte dal costo del pranzo a persona, quindi se sei uno solo, vali solo tu, se vai in due o tre, bisogna moltiplicare per due o tre. E si moltiplica questo presunto costo del pranzo per il numero di persone con cui vai, per il coefficiente di parentela. Ok? Quindi, io sono un amico semplice. Per uno. Vabbè, allora faccio. Sono un fratello per uno e mezzo. Grado di parentela o testimone per due. Per due, ok? E questo è un lato dell'equazione. Altro lato dell'equazione, bisogna aggiungere, se si vuole, un pizzico per fare bella figura. Dice, ah, ma hai visto il Marco com'è generoso? Uela, va che bel bonificone che ci ha mandato. Così, non vi preoccupate, uscirete un po' più poveri, ma comunque forse avrete fatto i conti giusti.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
4: Spot.
5: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio regionale, edizione di mercoledì 29 luglio, le notizie dalla Sicilia, studio Filippo Virzì. In apertura, dati incoraggianti per l'economia siciliana, ma i divari rimangono ancora macroscopici anche per le famiglie. Banca Italia dichiara reddito pro capite fermo a 17.402 euro, ovvero inferiore di un quarto rispetto alla media nazionale. Il disagio economico colpisce ancora una quota significativa della popolazione, con quasi il 22% delle famiglie senza alcun occupato e l'assegno di inclusione che raggiunge il 9,2% dei residenti. Occupiamoci di commercio con il Vals.

0: padre del commercio in Sicilia, meno negozi più occupati. Confcommercio dal 2018 al 2023 dice l'isola ha perso il 6,9% dei punti vendita. A soffrire di più sono i piccoli esercizi, sempre più lavoratori in discount, più 44,3%, farmacie più 19% e tecnologia più 56%, ma è fuga dagli ipermercati, meno 72%. La fotografia del commercio siciliano che emerge dai dati delle Camere di Commercio è quella di un settore in trasformazione, con dinamiche non sempre lineari e con segnali che vanno interpretati con attenzione. Lavoro personale della Regione assegnato alla Procura di Catania, firmata intesa tra Schifani e Curcio. Firmato a Palazzo d'Orleani il protocollo tra Regione Siciliana e Procura di Catania per distaccare personale amministrativo regionale negli uffici giudiziari. L'accordo punta ad accrescere l'efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese. Avrà una validità di 4 anni. A Catania, riqualificazione di Via degli Ulivi a Sannullo. Partono i lavori attesi da oltre 10 anni. Cantiere aperto nell'arteria che collega Via Sebastiano Catania alla circonvolazione. L'intervento vale 457.000 euro finanziati con fondi europei. A Palermo, i blackout hanno messo in ginocchio la città. Comitato ad Aura, diffida e distribuzione. Il sodalizio, che riunisce residenti e commercianti, presieduto dal professore Pietro Busetta, chiede alla società chiarimenti su interventi, investimenti e manutenzioni. Numerosi gli episodi segnalati allo studio legale parmigiano e associati. L'avvocato dichiara: non sono più eventi eccezionali. A Punta Raisi, vento forte, voli dirottati, aereo parte con 18 ore di ritardo. Il collegamento Ryanair per Malpensa è previsto per le 8. Problemi anche sulla tratta per Pisa. I passeggeri hanno dovuto attendere per 3 ore e mezzo dopo la deviazione su Trapani. Il comune di Palermo inaugura 3 nuovi centri di sostegno per le famiglie in difficoltà. L'iniziativa è stata lanciata dall'assessore Mimma Calabrò. Le strutture pronte dal 3 agosto nelle vie Tevere, Altofonte e Damiano Lo Greco. Cambiamo argomento. Ad Adrano, pastore tedesco abbandonato in strada. Presentata una denuncia, l'animale è stato portato in canile dopo l'intervento della polizia municipale. Sulla vicenda è intervenuto il partito animalista. A Catania, rimossi 2 banconi abusivi in via Dusmet, libero l'ingresso della pescheria. La polizia municipale ha sgomberato 2 strutture non autorizzate usate per vendere ghiaccio nei pressi di Porta Uzeda. A Palermo, perquisizioni tra i padiglioni dello Zen. Ritrovate armi, moto rubate e pezzi di auto. I poliziotti hanno passato al setaccio gli anfratti dagli edifici, un mezzo già stato requisito al proprietario. Gli agenti sono al lavoro per capire se le pistole sequestrate abbiano già sparato. Incendi nell'area industriale di Termini Imerese, la procura apre un'inchiesta, ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, i danni sono ancora da quantificare, ma si tratta di diversi milioni di euro. I vigili del fuoco hanno lavorato per più di 24 ore per spegnere le fiamme in alcuni locali difficili da raggiungere. Lavoro nero e norme di sicurezza violate, sospesi 2 bar a Catania, sanzioni per 11.000 euro. I carabinieri e il NIL di Catania hanno sospeso 2 bar pasticcerie per l'impiego di lavoratori in nero e gravi carenze sulla sicurezza. I titolari sono stati denunciati e sanzionati. È il momento adesso sul finire degli eventi in Sicilia con Johnny O'Neill Trio, il finale del Carini Jazz Festival al Castello alle ore 21. La chiusura del Carini Jazz Festival passa dal pianoforte di un grande artista. Oggi il Castello La Grua a Talamanca di Carini ospita la seconda e ultima serata della rassegna con il trio guidato dal musicista americano. Chiudiamo con Saldavinci in concerto in Piazza Umberto ad Adrano, in provincia di Catania. L'appuntamento è aperto al pubblico. E con gli eventi in Sicilia è tutto per questa edizione di mercoledì 29 luglio. Da Filippo Virzì l'augurio di una buona giornata ed una fantastica estate.
1: Cuore matto sta arrivando.
2: A Terrasini, cuore matto.
3: Un cuore matto che ti vuole bene.
4: Oh yeah.
5: Si parla di matrimoni in questo pomeriggio su Radio Latte Miele, prima del bonifico e della busta. Che cosa c'era? So che lo sapete, ma ne parliamo insieme tra poco. Intanto partiamo in viaggio con una meraviglia di Lucio Battisti.
6: Latte Miele.
7: Che ne sai di un bambino che rubava? Soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

splendida giornata è quello che vi auguriamo sempre tutti i giorni qui su Radio Latte Miele, ritrovata in questa canzone di Vasco Rossi del 1982. E se prima si parlava di matrimoni e di quello che ormai è un minimo comune quasi per tutti quanti, cioè quella del classico IBAN a cui fare un bonifico e via discorrendo, oggi invece si torna anche un po' indietro nel tempo, perché prima cosa c'era, ne parlavo prima con Maestro Cappellato, l'abbiamo definita la orrida lista nozze, no, momenti di panico, perché la gente si scappottava, si correva tutti al negozio dove si doveva andare a fare sti regali per cercare di almeno non ritrovarsi con quelli più costosi, diciamo una sana via di mezzo la si cercava sempre. E è nato tutto negli anni 20, siamo in America, a Chicago, quando un negoziante della zona ha avuto questa pensata, visto che molto spesso gli sposi tornavano al negozio portando indietro magari 5 set di bicchieri tutti uguali, glieli riportavano indietro, lui che faceva, si doveva inventare qualcosa. Allora ha pensato bene di inventarsi questa cosa della lista nozze. Voi fate una bella lista, scegliete quello che vi piace di più, li mettiamo e così poi man mano che vengono acquistati, tac, gli spunto uno per uno. Ottima idea, che però nel nostro paese ha fatto un po' fatica ad entrare nelle nostre vite, nelle nostre teste. Abbiamo dovuto aspettare fino agli anni 70, perché prima che cosa c'era nel nostro paese? C'era la dote, e poi tra poco vediamo insieme anche questa come funzionava, perché anche quella aveva delle regole ben precise che andavano rispettate. Intanto però torniamo a tempi più recenti insieme a Spagna con questa canzone del 1996. E su Radio Latte Miele questo è il nostro grande viaggio nella storia della musica italiana. Lupi solitari.

0: i suoi lupi solitari su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di mercoledì. Si parlava poco fa delle liste nozze, cosa che è stata in gran parte ormai soppiantata da comunque il passare del tempo, perché oggi le coppie convivono prima del matrimonio, quindi molto spesso non hanno bisogno di grandi cose che gli possono essere regalate, semplicemente gli si fa il classico bonifico, ormai la classica busta con cui magari ci si ripaga un po' di spese del matrimonio, un po' del viaggio di nozze. Comunque è anche quello, è un bel risparmiare. Una volta però si risparmiava su tutt'altro, non tanto sulle spese per il matrimonio, ma proprio sul futuro della coppia, perché prima del 1975, quando poi questa legge è stata abrogata, c'era proprio l'obbligo alla dote. Un uomo e la donna che convolavano a nozze doveva esserci comunque, diciamo, una sorta di scambio. Alla pari? Magari no, però comunque uno scambio ci doveva essere. Se la famiglia dello sposo metteva la casa, oppure un'attività, un terreno, un fabbricato, insomma qualcosa di loro proprietà che veniva così devoluto alla nuova famiglia che si andava a creare, la famiglia della sposa invece cosa doveva fare? Produrre tonnellate di corredi per anni, tovaglie, lenzuola, fazzoletti, vestiti, asciugamani, tutto ciò che poteva essere tessuto veniva messo in questo corredo, infilato poi in bauli enormi che venivano passati di famiglia in famiglia, di mano in mano, fino ad arrivare ai giorni nostri. Io spero che qualcuno a casa che all'ascolto abbia ancora magari qualcuno di questi bei ricordi del passato, perché erano, sì, è vero, altri tempi, le difficoltà erano tante e diverse, però erano oggetti bellissimi, oggi sarebbero veramente molto molto molto graditi, anche solo il baule, un bel baule, e comunque fa sempre la sua bella figura. Siamo passati dai bauli ai bonifici, la B è rimasta, però tutto il resto è cambiato.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
6: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Spot.
8: Nuova Sigilla Auto presenta.
9: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
10: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
11: Torni sempre al tuo paese.
8: Nuova Sigilla Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: su Radio Latte Miele, Gigi D'Alessio con Quanti Amori in questi ultimi minuti di cui ci occupiamo, ma non possiamo andare via, caro maestro Cappellato, prima di aver sentito la nostra amica da Sassari, Alessandra. Ciao Alessandra, buongiorno!
1: Buongiorno, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te Alessandra, intanto benvenuta su Radio Latte Miele, e sono qui per dirti ufficialmente che riceverai in regalo i due biglietti per andare a vedere Tony Pitoni all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Come va?
1: Va bene, diciamo che va bene, si sta soffrendo molto il caldo.
0: Ci immagino, certo.
1: Penso un po' in tutta Italia, ma sì, nella nostra regione è proprio veramente particolare.
0: Sì, picchia pesante, è vero.
1: Sì, e pesante.
0: Hai già deciso con chi andrai al concerto, Alessandra?
1: Sì, con mio marito.
0: Oh, bene, vi fate una bella gita a Milano.
1: Sì, infatti ogni tanto facciamo una capatina lì. E quindi colgo l'occasione per fare i biglietti dell'aereo e approfittarne e farli coincidere magari.
0: Quindi
1: unisci
0: l'utile al dilettevole in questo caso.
1: Esatto.
0: Molto bene. Allora Alessandra, io ti ringrazio, ti auguro una buona estate e grazie per averci scelto come radio delle tue giornate. Grazie Alessandra, un abbraccio
1: io
0: forte.
1: Io ringrazio voi e di cuore, perché mi fate veramente tanta compagnia durante il giorno con la vostra musica, e non solo, ma fate anche programmi non solo di musica, con delle cose, anche delle notizie molto interessanti.
0: Guarda, terrò queste tue parole nel cuore per molto tempo. Grazie mille Alessandro, un grande
1: grazie
0: abbraccio.
1: A voi.
0: Ciao.
1: Grazie, ciao.

0: 17 in punto.
1: Ed eccola, fresca come una rosa, è arrivata Annina Patti.
2: Ciao,
1: buon pomeriggio.
2: Ciao Doug.
1: Come va?
2: Bene, grazie.
1: Fresca come una rosa.
2: Sì, assolutamente sì. Ma qui si sta bene?
1: Qui si sta bene. Fatto in tempo ad entrare, un po' climatarti.
2: Esatto. E adesso va benissimo.
1: Vedi che alla fine della fiera tutti dicono no, l'aria condizionata, mi dà fastidio. Poi tutti tornano qua dall'aria condizionata.
2: È così. È vero. Poi la nostra è particolarmente bella.
1: Certo, la paga l'azienda, è
2: ma
1: bella
2: non
1: per
2: è
1: quello.
2: Per quello, è perché proprio c'è tutta l'atmosfera, capito? C'è fresco, ma c'è anche una bella atmosfera qui.
1: Atmosfera, ragazzi, capito? Questi giorni poi fenomenale, bellissima.
2: Vedi, che ho ragione.
1: Sì, perché tutti si rintanano, noi allora facciamo immaginare i nostri ascoltatori, no?
2: Esatto.
1: Tutti si rintanano qua sotto, perché il nostro, la sede della radio è un palazzo, ma noi siamo almeno uno, no?
2: Esatto.
1: Che sta un po' più fresco.
2: Esatto.
1: E tutti vengono qua ogni tanto a godersi l'aria condizionata, però quelli dei piani più in alto.
2: Esatto, ed è bello, è divertente, perché noi abbiamo quella giusta.
1: Certo, noi abbiamo quella confezionata bene.
2: Esatto.
1: Va bene, Annina, allora oggi di con cosa ci...
2: Ma
1: ci
2: allora,
1: rendi
2: in questi
1: più
2: giorni,
1: eruditi.
2: In questi giorni abbiamo parlato di cibo,
1: sì.
2: E io ho trovato una cosa che mi ha molto incuriosito sulle lasagne. Quindi parleremo di lasagne più tardi.
1: Che è il piatto tipico del Ferragosto italiano.
2: Sì, no? Immagino, con questo caldo ci sta perfettamente. Ma le lasagne sono buone sempre.
1: Ciao,
2: ciao
1: Nina, domani!
2: Ciao!

0: Irama con Cabana qui su Radio Latte Miele, ancora buon pomeriggio a tutti quanti voi da parte di Anna Patti, di Umberto Cappellato che è in regia, insieme anche in questo mercoledì per 3 ore fino alle 20, tante cose da raccontarci anche in questo pomeriggio. Parleremo di cibo, sì, sicuramente, avremo tanta musica ad accompagnarci come succede ogni pomeriggio qui su Latte Miele. Se volete chiacchierare con me vi do anche il nostro contatto di WhatsApp, che è il 335 787 1910.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
6: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
5: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
6: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
7: Sono poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera? È proprio Noemi in questi giorni ha ringraziato tantissime volte i fan che l'hanno seguita dopo la sua caduta avvenuta il 19 di luglio dal palco mentre faceva un concerto. In questi giorni è stata sempre molto ironica, molto divertente, si è mostrata varie foto sui social che l'hanno mostrata anche in ospedale nei giorni scorsi, è stata dimessa, comunque sta meglio. Ultimissima foto che lei stessa ha postato da casa in balcone con un bel cerotto sulla testa. Ha ringraziato tutti, ha giocato molto, dicevamo, nei giorni scorsi proprio sui suoi social, ha ricevuto tanti messaggi d'affetto da parte dei suoi fan ma anche dei suoi colleghi, e lei ci ha giocato molto, anche "canta che ti passa" ha scritto proprio qualche giorno fa prima di essere dimessa dall'ospedale, molto dispiaciuta per le settimane di riposo che ha dovuto fare forzatamente, anche per le date che purtroppo ha dovuto cancellare, ma ripartirà il 16 di agosto da Bisaquino, Palermo, 17 di agosto sempre Palermo, Monreale, e 19 di agosto poi sarà a Carpino, Foggia. Tante altre date, qualcuna anche di recupero di quelle che ovviamente sono saltate nei giorni scorsi, e quindi insomma pronta a ripartire. E lei stessa in uno degli ultimi post ha detto: "Non vedo l'ora di poter tornare con voi, di poter ricominciare a cantare, a divertirmi live insieme a voi, in bocca al lupo dunque a Noemi". Continuiamo con la musica e qui su Radio Latte Miele arriva anche Tommaso Paradiso con "Agitare Coca-Cola".

Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola qui su Radio Latte Miele, il suo tormentone estivo, quello di Tommaso Paradiso, che racconta proprio di un amore estivo, uno di quelli che iniziano sotto i migliori auspici e poi con la fine dell'estate, o forse anche prima, finiscono, di quelli che insomma si sciolgono al sole. Però usa la Coca-Cola. In realtà sono tantissime le canzoni italiane in cui la bevanda viene citata, un po' perché è diventata un'icona pop, simbolo dell'estate, simbolo della spensieratezza dei giovani, ed era partito con ironia e con grande critica verso il mondo della pubblicità Vasco Rossi con il suo brano Bollicine. Poi nel corso degli anni ne sono arrivati diversi, nel 2021 tanti tormentoni, tra cui Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, parlava del rosso Coca-Cola con una citazione precisa riferendosi proprio a quel colore preciso. Insomma, i tormentoni estivi spesso hanno usato questa bevanda, e spesso questa bevanda è tornata proprio nei brani legati alla leggerezza, legati alla spiaggia, evocando queste atmosfere, come anche in questa canzone che abbiamo appena ascoltato di Tommaso Paradiso, totalmente leggere ma anche un po' nostalgiche.

quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot. Pronti a viaggiare nel tempo insieme a noi, insieme alla nostra musica che tra poco ci porta alla fine degli anni Ottanta con Gianna Nannini e i Bionda e adesso con Riccardo Cocciante e la sua Bella Senz'Anima nel 1974.

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Abbiamo fatto tappa nel 1988 con il nostro viaggio e abbiamo ritrovato Gianna Nannini con Ehi Bionda. Non so quali siano i vostri impegni per la serata, ma io ho un consiglio per voi. Questa sera tutti occhi al cielo, perché proprio queste serate di fine luglio ci offrono degli spettacoli autentici e soprattutto bellissimi. Questa sera c'è la Luna del Cervo. Allora, sarà visibile a partire dalle 20:30 circa, poi gli orari ovviamente differiscono dal luogo in cui siete e nella città in cui vi trovate, questo mi sembra logico. Però sarà possibile vederla per tutta la serata fino più o meno all'albeggiare. La Luna del Cervo, perché si chiama così, di solito questi nomi vengono dalla tradizione culturale dei nativi americani e in questo caso è un omaggio alla crescita del palco nei cervi maschi, un evento che è strettamente legato alla stagione estiva e soprattutto alla stagione degli amori, che inizia proprio adesso verso la fine di luglio e che prosegue poi per tutta l'estate. E però la luna piena del cervo non è l'unico fenomeno che si potrà osservare nel cielo questa sera, quindi preparatevi perché ci sono tante cose da vedere e perché non è neanche troppo presto per esprimere dei desideri, perché ci sono delle stelle cadenti da osservare. Vi racconto tra poco, intanto ci sono i Negrita con Ho imparato a sognare.

0: In negrita con Ho imparato a sognare qui su Radio Latte Miele. E allora, a proposito di sogni e di desideri, questa sera ci sono da guardare nel cielo non soltanto la luna del cervo, ma anche le Delta Aquaridi, che sono appunto delle stelle cadenti. E in condizioni ideali questa sarebbe proprio la notte del picco, se ne potrebbero vedere addirittura 20-25 l'ora. Perché parlo con il condizionale? Perché purtroppo quelle di questo luglio non sono le condizioni ideali, dato che il picco massimo coincide esattamente con la luna piena, che ovviamente disturba in maniera significativa l'osservazione proprio delle stelle cadenti. Però insomma, in alcune zone potrebbero comunque, dicono gli esperti, essere visibili nonostante la luce della luna, e il momento migliore per vederle è proprio quello che precede l'arrivo dell'alba. Quindi tutti occhi al cielo questa sera e pronti a vedere questo meraviglioso spettacolo.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti Bravo, Rap,
4: batti tuo animale, batte come
2: Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot.
6: Nuova Sigilauto presenta:
7: mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
8: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
9: Torni sempre al tuo paese!
6: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Rocco Ante e Anna Mena ci hanno riportato nel 2021 con un bacio all'improvviso. Parliamo di Nations League di pallavolo. Si sono aperti proprio oggi, 29 luglio, la prima, diciamo, la fase finale del torneo maschile con i primi quarti di finale. La Slovenia ha battuto per 3-0 la Turchia, mentre il Giappone ha battuto per 3-0 la Cina, padrona di casa. Domani sarà proprio l'esordio dell'Italia impegnata contro gli Stati Uniti alle ore 9, ora italiana, e chi vincerà sfiderà proprio il Giappone in semifinale. Ma vi dico anche l'altra delle partite che vedremo domani, ovvero Polonia-Ucraina. L'orario previsto di questa partita è alle 13:30, ovviamente sempre ora italiana.

Siete su Radio Latte e Miele, siamo quasi alla fine di questa nostra prima ora insieme in questo mercoledì pomeriggio. Potete seguirci sempre ovunque voi siate, grazie anche al nostro sito lattemiele.com, dove ovviamente potete ascoltarci grazie allo streaming e poi potete sapere tutto quello che succede nel mondo della musica.

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, Partenope qui su Radio Latte Miele. Ancora buon pomeriggio, buon mercoledì da parte di Anna Patti. Allora, come dicevamo prima, un'oretta fa più o meno quando ci siamo salutati con Doug, parleremo tra poco di lasagna, perché oggi è la giornata mondiale dedicata proprio alla lasagna, giornata che in realtà deriva dagli Stati Uniti, e questa cosa può sembrarci strano, ma invece è uno dei piatti della cucina italiana proprio più amati anche negli Stati Uniti. E approfitto per salutare Vale, che ci ha scritto al 335-787-1910 e dice: ciao Anna, se parli di lasagne, pensa, le ho fatte ieri. Brava, hai fatto bene, con un giorno d'anticipo sulla giornata di festeggiamento. Ne parliamo tra poco, rimanete qui.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

Bossa nostra Gaia, qui su Radio Latte Miele parliamo di lasagne oggi, che è il giorno internazionale della lasagna. E secondo addirittura Garfield, avete presente il gatto arancione dei fumetti, nato proprio dalla matita di Jim Davis, la lasagna è il cibo più perfetto della natura. Infatti Garfield sogna, difende, divora intere teglie di pasta al forno con una grande dedizione. Certo, nel 78, quando comparve proprio sulle pagine dei quotidiani americani questo gatto, nessuno avrebbe potuto mai immaginare che quella sua ossessione per le lasagne l'avrebbero poi potuta trasformare in un piatto italiano, ma anche in un simbolo popolare mondiale. Ma la storia della lasagna inizia molto molto prima di Garfield, perché siamo quasi nel primo secolo avanti Cristo quando Orazio menziona la prima lasagna, ancora prima addirittura ai romani, la cosiddetta lagana, che è simile nel nome alla lasagna ma in realtà era molto molto diversa dalla lasagna stessa. In realtà poi nel corso dei secoli la lasagna prende forma, la prima trasformazione arriva nel Medioevo, quando appunto il termine lasagna comincia a comparire per le prime volte, appare proprio quel tipo di pasta, quindi tirata, stirata, esattamente come la lasagna. Cambiano i secoli, cambiano le ricette, ce ne sono tantissime, tante versioni, ma tutte sono comunque meravigliose. Ancora un po' di particolari sulla storia della lasagna, sui passaggi che ha fatto questo piatto nel corso dei secoli, ma soprattutto sul fatto che questo piatto è conosciuto e amato in tutto il mondo. C'è settembre.

0: settimane.
1: L'ultimo singolo di settembre, due settimane in cui su Radio Latte e Miele noi stiamo parlando di lasagna, di tutti i processi che ha superato la lasagna per diventare poi questo piatto simbolo della cucina italiana nel mondo. E all'inizio del Novecento la lasagna attraversa l'oceano grazie agli emigranti che dall'Italia vanno verso l'America, e nelle case degli italoamericani diventa un po' il piatto delle riunioni familiari, insomma quello che si prepara quando c'è qualcosa da festeggiare. E ovviamente ogni comunità porta con sé magari il ricordo della propria terra, quindi aggiunge qualcosa, e questo piatto diventa un linguaggio universale. Da lì poi viene conosciuto ovviamente da tutti gli altri americani, comincia ad essere amato proprio dagli statunitensi, e troverà infatti il suo ambasciatore piuttosto inatteso, come dicevamo all'inizio di questo racconto, alla fine degli anni 70, proprio nel gatto Garfield disegnato da Jim Davis. Non esiste ovviamente una sola ricetta per la lasagna, non c'è quella che è più autentica per le altre, ma ce ne sono tante, tante interpretazioni di una stessa idea, di uno stesso piatto. Gli esperti dicono sono tutte assolutamente valide, ognuno ci mette qualcosa di suo, e poi tutti amiamo la lasagna che viene fatta a casa dalla nostra mamma o dalla nostra nonna. E comunque tutti siamo concordi nel dire che la lasagna va bene in qualunque momento e in qualunque stagione.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: È arrivato il momento di viaggiare nel tempo, tra poco nel 1986 con Zucchero, ma adesso subito nel 1969 ritroviamo lei, Nada, con Ma che freddo.

0: Zucchero con Canzone Triste, questo Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di una ricerca che indaga i comportamenti degli italiani quando sono online. La ricerca in realtà si occupa proprio di dati digitali e da essa vengono fuori tante interessanti informazioni. Allora, intanto il rapporto evidenzia una percezione molto contraddittoria degli italiani sui dati digitali, perché il 91% dice di essere molto attento a che cosa succede, diciamo, alla propria privacy, e quindi insomma legge tutte le informative, mentre, e questo è il dato abbastanza controverso, il 62% dice invece di accettare le informative privacy senza leggerle. Mi sa che parecchie volte ci sono finita anch'io su questo 62%. Quindi, da un lato, questa ricerca, dicevamo, mostra maggiore consapevolezza, maggior impegno degli italiani quando sono online nel prestare attenzione proprio alla tutela dei propri dati personali, ma c'è un'altra percentuale che non è da poco e che dice che soltanto il 18% afferma di sapere realmente dove finiscono le informazioni che condivide online. Quindi evidentemente stiamo facendo dei passi avanti a livello di consapevolezza e a livello di informazioni, però siamo ancora molto lontani da raggiungere il livello che invece ci permetterebbe davvero di sentirci, come dire, belli sereni e sicuri in base a tutto quello che facciamo online. C'è ancora da lavorare. Intanto continuiamo con la musica. C'è anche Marco Masini, Cenerentola innamorata.
1: Ho capito una cosa seria.

Marco Masini dal 1990, un suo grande classico Cenerentola innamorata qui su Radio Latte Miele. Ci spostiamo in Brasile, dove ci saranno le elezioni appunto, e la sfida è già iniziata a colpi di canzoni tra Lula e Flavio Bolsonaro. Allora, Lula, che si presenta per la sua rielezione, saranno il 4 di ottobre le presidenziali, diciamo che entrambi hanno scelto delle musiche, delle canzoni per portare avanti la loro campagna elettorale. E allora, appunto, Lula si è ispirato a una canzone degli anni 90 del rapper Bob Room. Ne sentiamo un pezzettino, proprio piccolo.

0: Questo è il ritmo che ha scelto Lula proprio per lanciare la sua campagna elettorale. Viene usato poi, qui si parla di jingle, però in realtà sono tutti degli spot proprio elettorali per coinvolgere ovviamente la popolazione a suon di musica. Invece dall'altra parte il giovane Bolsonaro, figlio Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente, ha scelto un tipo di musica un po' diversa, cioè ha scelto il rap, e anche lui ha puntato su un ritmo che è molto popolare in Brasile, e il suo jingle è accompagnato, diciamo, da coreografie, da linguaggi tipici dei social, e tutto questo ovviamente poi mira a diventare virale, mira a colpire la popolazione più giovane, ad arrivare a coinvolgere soprattutto i giovani nella loro campagna elettorale. Interessante questa cosa di utilizzare la musica e generi di musica diversi per proporsi al pubblico.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Spot.
6: Nuova Sigil Auto presenta.
7: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
8: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione POP, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
9: Torni sempre al tuo paese!
6: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Fedez, Tananai e Mara Sattei con La dolce vita che ha chiuso il nostro secondo viaggio del pomeriggio. Parliamo di Star Wars perché, è giusto, parliamo di Star Wars perché la saga colpisce ancora stabilendo un nuovo record mondiale per il prezzo di un cimelio che è stato di recente battuto all'asta. È stata venduta per 3,75 milioni di dollari la spada laser originale usata proprio da Luke Skywalker nell'episodio 5 di Star Wars, L'impero colpisce ancora. Allora, perché non se lo aspettavano in effetti neanche gli organizzatori che sarebbe arrivata a tanto, perché avevano stimato per l'oggetto di scena un valore tra 1 e 2 milioni di dollari. Probabilmente il fatto che il prezzo sia aumentato così tanto è che quella spada lì è iconica. Certo, ma è anche molto importante nella storia e per tutti i fan di Star Wars, perché dicevamo è quella impugnata da Luke Skywalker nel duello finale contro Darth Vader, anche quello in cui proprio lui pronuncia la famosa frase "Io sono tuo padre", e quindi è chiaro, no, che abbia un valore enorme. E comunque vi dirò che non è neanche il pezzo pagato di più, perché era stato battuto all'asta un po' di anni fa il dipinto originale del manifesto di Star Wars Episodio 4, realizzato dall'illustratore Tom Jung, era stato battuto per 3 milioni 875 mila dollari. Vabbè, Star Wars colpisce sempre.

0: 18 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento, e ancora buon pomeriggio, anzi a quest'ora possiamo già dire buonasera a tutti voi che siete su Radio Latte Miele da parte di Anna Patti, un'ultima ora in nostra compagnia. Tra poco parleremo di sport, tanti sport, ma un evento soprattutto attesissimo a Taranto, che è quello dei giochi del Mediterraneo. Ne parleremo tra poco con un po' di notizie e di curiosità che riguardano appunto questo grande evento ospitato dall'Italia. Vi ricordo anche il nostro contatto, il nostro numero di WhatsApp se volete scriverci e chiacchierare con noi, il 335 787 1910.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma la presentazione ufficiale del neo commissario tecnico e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Presi di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto. Dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto, nel sud del paese, stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
4: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
3: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
4: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
3: Anche lo stile di vita è importante?
4: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, ma noi parliamo dei giochi del Mediterraneo, una sorta di grande evento, come dei giochi olimpici che però riuniscono le nazioni del Mediterraneo e che porteranno a Taranto oltre 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. E ormai ci siamo quasi, in realtà tutto è in effetti quasi pronto per accogliere i giochi del Mediterraneo che si terranno dal 21 di agosto al 3 di settembre. Questi giochi hanno una loro canzone, un loro inno che si intitola Sotto un sole, cantato da Mia.

La canzone cantata da Mietta, ma l'esecuzione coinvolge l'orchestra giovanile della Magna Grecia, città di Taranto, diretta dal maestro Piero Romano, insieme al coro dei volontari dei Giochi del Mediterraneo, insieme ovviamente alla voce poi principale che è quella di Mietta. Ed è una canzone che racconta il calore, l'identità, l'energia di un'intera terra che si prepara ad accogliere il Mediterraneo e i giochi ovviamente che ne conseguiranno. Ma questo è solo l'inizio, perché tante cose ovviamente girano attorno a questo grande evento dedicate proprio a promuoverlo, e c'è anche un gelato dedicato all'evento, ma di questo vi racconto tra poco. Intanto continuiamo con la musica e ascoltiamo anche lui, Samurai J, Flamenco Paranoia.

Samurai J con Flamenco Paranoia, ma noi stiamo parlando dei giochi del Mediterraneo e c'è anche adesso un nuovo gusto di gelato ispirato proprio ai colori, ai sapori del territorio che accompagnerà proprio simbolicamente l'avvicinamento ai prossimi giochi. A realizzarlo è stato Marco Ferrero e l'idea è quella di richiamare alcuni degli elementi più rappresentativi del capoluogo ionico attraverso ingredienti e ovviamente attraverso l'aspetto, i colori del gelato. Quindi c'è la copertura blu che è ottenuta da cioccolato bianco e spirulina naturale e sale marino che richiama proprio i colori del Mar Piccolo e del Mar Grande. La base invece è preparata con latte, limone pastorizzato e poi è variegato con una variegatura che combina miele di agrumi di Castellaneta, mandorle pugliesi tostate e limone candito. Ci sono un po' tutti gli ingredienti quindi di questa città e l'idea è nata proprio dalla volontà di raccontare Taranto attraverso un prodotto della tradizione artigianale, come ha spiegato lo stesso Ferrero che ha realizzato il gelato, perché i giochi del Mediterraneo rappresentano un momento importante per la città, ma non solo, e quindi lui ha pensato proprio che un gelato potesse diventare un modo per valorizzare l'identità di quel territorio e anche per rappresentare in qualche modo i giochi del Mediterraneo. Quindi tutti coloro che andranno a Taranto potranno anche, oltre a vivere ovviamente i giochi del Mediterraneo, potranno anche assaggiare questo speciale gusto di gelato.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
5: Spot.
6: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea.
11: Le prevendite sono aperte.
6: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
12: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero.

0: Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Come vuoi.
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
2: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
3: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
4: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
5: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
6: Acquista i biglietti.
7: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters.
7: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
14: I partner di questo programma sono...
15: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
16: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
17: We serve.
18: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. A Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
19: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
20: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
21: Parcheggio custodito e gratuito.
22: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
23: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
24: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
25: Cuore matto sta arrivando.
26: A Terrasini, cuore matto.
27: Un cuore matto che ti vuole bene.
28: Ultimo viaggio nel tempo per questo pomeriggio, allora tra poco nel 1981 con Gianni Togni e Semplice e adesso 1976 con i Mattia Bazar e Per un'ora d'amore.

Gianni Togni con Semplice, dal 1981 il viaggio ci ha fatto ritrovare questo grande successo, ma adesso il viaggio ci porta anche nel 1995, dal Sanremo del 1995, loro che arrivarono secondi sono Gianni Morandi e Barbara Cola, e questa è In Amore.

0: Gianni Morandi e Barbara Cola in amore qui su Radio Latte e Miele. Noi parliamo di tennis, ci sono due tornei da seguire con gli italiani impegnati in campo. Intanto Washington, dove saranno impegnati questa sera sia Lorenzo Musetti che Elisabetta Cocciaretto. Lorenzo Musetti arriva dal successo facile, purtroppo per Arnaldi, nel derby appunto contro Arnaldi che è stato costretto al forfè per infortunio, e Musetti affronterà l'australiano Alexander Vukic, mentre invece Elisabetta Cocciaretto dovrà vedersela contro la statunitense numero 26 del WTA, Emma Navarro. Invece altro torneo, quello che si gioca sul cemento messicano di Los Cabos, vedrà protagonista Luciano Darderi, che farà appunto il suo debutto contro il ceco Dalibor Sirchina. Non vi fidate troppo della pronuncia di questi atleti e tennisti, perché insomma sono stranieri e io non sono così brava. In bocca al lupo ai nostri italiani, poi come sempre nei prossimi giorni vi daremo i risultati.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Spot.
4: Nuova Sigilla Auto presenta.
5: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
6: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione POP, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
7: Torni sempre al tuo paese!
4: Nuova Sicilia Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
8: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
9: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
8: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
9: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

Filo rosso raccontato da Alfa ci porta nel 2024, lì si ferma il nostro viaggio, ma io invece vi porto a Bologna perché è la città dove nasce la prima rider house comunale, cioè uno spazio pensato per offrire un luogo di sosta, di ristoro ma anche di assistenza a chi lavora sulle piattaforme di consegna. Presentata questa cosa proprio in questi giorni dal sindaco di Bologna, dice proprio che è un importante progetto dedicato a chi lavora in strada, che offre a tutti coloro che si fermeranno proprio lì, mette a disposizione gratuitamente acqua, wifi, punti di ricarica per i telefoni e le biciclette elettriche e un'area dove sostare senza obbligo di consumazione. Quindi tutto ciò rende veramente più sicuro il lavoro dei rider e gli dà un punto dove potersi ritrovare per fare tutte queste cose che sono molto molto importanti, quindi uno spazio che può offrire loro anche un rifugio climatico sia d'estate che d'inverno. Molto molto bella questa iniziativa, è molto importante, ci fa piacere avervela raccontata.

0: 19:58.
1: Rieccoci qui su Radio Latte e Miele, siamo arrivati alla fine del nostro pomeriggio insieme, grazie per essere stati con noi, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Tra poco ripartono i viaggi di Rewind, quindi ottima musica a tenervi compagnia come sempre qui su Latte e Miele. Noi ci risentiamo domani dalle 17 alle 20, ma adesso c'è lui, c'è Paolo Fox con l'oroscopo di domani.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte, latte
2: stelle. 30 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di riflessione sul lavoro. Alcuni progetti potrebbero rallentare per questioni pratiche, economiche, certo non per mancanza di idee, ma io sono sempre fiducioso. Giove e Saturno sono pianeti che portano anche grandi impegni, ma tutto può essere organizzato al meglio. Prendi le decisioni con serenità. Toro, bisogno di cambiamento e di rivedere alcune scelte lavorative, lo chiede Giove, che in qualche caso ha interrotto un rapporto, magari ha creato dei problemi di carattere economico, possibili piccoli contrattempi. In compenso però l'amore resta favorito grazie a Venere, buone possibilità per incontri e rapporti più armoniosi. I gemelli hanno una giornata sì per accordi, chiarimenti, contatti, attenzione però a non disperdere energie facendo troppe cose insieme. È classico di questo segno zodiacale interessarsi a tante cose e poi magari portarne avanti solo poche o nessuna. Possibile riavvicinamento con una persona lontana. Agosto, tra l'altro, promette novità sentimentali, soprattutto dal 6, ne parlerò. Cancro, dopo un inizio settimana pesante arriva un miglioramento. Ho parlato di tensioni nell'ambito del lavoro, c'è chi ha gettato la spugna, chi ha detto con te non gioco più, me ne vado. In amore torna maggiore equilibrio, ma è meglio evitare scontri con chi non è stato chiaro. Il segno del leone, molti impegni, qualche tensione, la stanchezza c'è, però agosto dà una direzione diversa alle tue iniziative. Ricordo che questo è un periodo impegnativo, anche fortunato e importante per gli imprenditori. Solo chi ha qualche scheletro nell'armadio o ha commesso un errore negli anni passati dovrà porre rimedio, ma anche in questo caso si uscirà vincenti. Attenzione perché l'amore risponde ad agosto, novità. Vergine, si intravedono prospettive migliori per il futuro, anche a livello pratico ci sono stati dei cambiamenti recenti, tra giugno e luglio qualche dubbio, chi è dipendente non è completamente convinto che le azioni dell'azienda per cui lavora siano state giuste, gli imprenditori devono rivedere alcuni conti in sospeso, favoriti i sentimenti e i nuovi incontri. Bilancia, periodo in miglioramento, arrivano segnali positivi nei rapporti, nel lavoro, poi Venere sarà presto nel tuo spazio zodiacale, quindi agosto è il mese delle belle emozioni. Vi invito i single fin da oggi a darsi da fare, un progetto può finalmente riprendere movimento. Scorpione, qualche attimo di tensione, c'è nervosismo, discussioni, possono nascere facilmente piccole ansie magari per un introito mancato, chi era abituato ad avere dei soldi ogni mese di recente ha dovuto affrontare un blocco. Diciamo che è un periodo di austerity, meglio mantenere la calma. Sagittario, torna la voglia di cambiare, guardare avanti, possibili nuove opportunità lavorative da valutare con attenzione. Anche l'amore recupera energia, agosto sarà il mese delle avventure. Capricorno, Venere favorisce sentimenti e incontri, chi ha avuto delusioni potrebbe essere prudente, ma il weekend offre occasioni interessanti. Consiglio a tutti quelli che hanno un dubbio d'amore di parlare ora, perché dal prossimo mese, soprattutto le coppie di vecchia data che hanno delle difficoltà, potrebbero trovare degli intoppi. Acquario, il lavoro richiede pazienza, ritardi, collaborazioni in ritardo, dubbi, prudenza anche con il denaro. L'amore invece apre possibilità per nuovi incontri. Pesci, le tensioni nei rapporti iniziano a diminuire, il prossimo periodo è più positivo per amare. Le relazioni da agosto riprendono quota e tra l'altro nel lavoro e nello studio arrivano possibilità da sfruttare con buone intuizioni, soprattutto per chi crea. In ogni nato sotto il segno dei pesci si nasconde un artista, un creativo. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte Miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte Miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1978.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
5: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
4: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
5: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele Rewind.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
1: 1983.

0: Wow.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
5: Latte e miele, Rewind.
6: Dagli anni 60 ad oggi.
5: La musica che non si dimentica.
6: 1976.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Spot.
4: Nuova Sigilla Auto presenta.
5: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
3: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
5: Torni sempre al tuo paese.
4: Nuova Sigillauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: 21 in punto.
1: Latte miele, rewind,
2: rewind,
1: rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1969.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: E vado su, su, su, e vado giù, giù, giù, e vado su, su, su, e vado giù, giù, giù.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
4: Latte Miele Rewind.
5: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
6: 1986.

0: O che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: Radio Latte Miele.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1983.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Nuova Sigilla Auto presenta.
3: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
1: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
3: Torni sempre al tuo paese.
2: Nuova Sigilla Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: 23 e 1. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
1: stelle. 30 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di riflessione sul lavoro e alcuni progetti potrebbero rallentare per questioni pratiche, economiche, certo non per mancanza di idee. Ma io sono sempre fiducioso, Giove e Saturno sono pianeti che portano anche grandi impegni, ma tutto può essere organizzato al meglio. Prendi le decisioni con serenità. Toro, bisogno di cambiamento e di rivedere alcune scelte lavorative, lo chiede Giove, che in qualche caso ha interrotto un rapporto, magari ha creato dei problemi di carattere economico, possibili piccoli contrattempi. In compenso però l'amore resta favorito grazie a Venere, buone possibilità per incontri e rapporti più armoniosi. I gemelli hanno una giornata sì, per accordi, chiarimenti, contatti, attenzione però a non disperdere energie facendo troppe cose insieme, è classico di questo segno zodiacale interessarsi a tante cose e poi magari portarne avanti solo poche o nessuna. Possibile riavvicinamento con una persona lontana, agosto tra l'altro promette novità sentimentali, soprattutto dal 6 ne parlerò. Cancro, dopo un inizio settimana pesante arriva un miglioramento. Ho parlato di tensioni nell'ambito del lavoro, c'è chi ha gettato la spugna, chi ha detto con te non gioco più, me ne vado. In amore torna maggiore equilibrio, ma è meglio evitare scontri con chi non è stato chiaro. Il segno del leone, molti impegni, qualche tensione, la stanchezza c'è, però agosto dà una direzione diversa alle tue iniziative. Ricordo che questo è un periodo impegnativo, anche fortunato e importante per gli imprenditori. Solo chi ha qualche scheletro nell'armadio o ha commesso un errore negli anni passati dovrà porre rimedio, ma anche in questo caso si uscirà vincenti. Attenzione perché l'amore risponde ad agosto, novità. Vergine, si intravedono prospettive migliori per il futuro, anche a livello pratico ci sono stati dei cambiamenti recenti, tra giugno e luglio qualche dubbio, chi è dipendente non è completamente convinto che le azioni dell'azienda per cui lavora siano state giuste, gli imprenditori devono rivedere alcuni conti in sospeso, favoriti i sentimenti e i nuovi incontri. Bilancia, periodo in miglioramento, arrivano segnali positivi nei rapporti, nel lavoro, poi Venere sarà presto nel tuo spazio zodiacale, quindi agosto è il mese delle belle emozioni, invito i single fin da oggi a darsi da fare, un progetto può finalmente riprendere movimento. Scorpione, qualche attimo di tensione, c'è nervosismo, discussioni, possono nascere facilmente piccole ansie magari per un introito mancato, chi era abituato ad avere dei soldi ogni mese di recente ha dovuto affrontare un blocco, diciamo che è un periodo di austerity, meglio mantenere la calma. Sagittario, torna la voglia di cambiare, guardare avanti, possibili nuove opportunità lavorative da valutare con attenzione, anche l'amore recupera energia, agosto sarà il mese delle avventure. Capricorno, Venere favorisce sentimenti e incontri, chi ha avuto delusioni potrebbe essere prudente, ma il weekend offre occasioni interessanti, consiglio a tutti quelli che hanno un dubbio d'amore di parlare ora, perché dal prossimo mese, soprattutto le coppie di vecchia data che hanno delle difficoltà, potrebbero trovare degli intoppi. Acquario, il lavoro richiede pazienza, ritardi, collaborazioni in ritardo, dubbi, prudenza anche con il denaro. L'amore invece apre possibilità per nuovi incontri. Pesce, le tensioni nei rapporti iniziano a diminuire, il prossimo periodo è più positivo per amare. Le relazioni da agosto riprendono quota e tra l'altro nel lavoro e nello studio arrivano possibilità da sfruttare con buone intuizioni, soprattutto per chi crea. In ogni nato sotto il segno dei pesci si nasconde un artista, un creativo. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

0: Hot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
1: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
0: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
1: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2023.
2: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
3: inizio sempre con un ei.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Scende la notte veloce come una ghigliottina. Abbassa il finestrino, poi dentro.

0: una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

a volte piove a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio.